0: Sono le 4 e un minuto.
1: Come ti vesti al mattino?
2: Sono made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Viva l'Italia!

0: Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Radio Jeans. Il mondo intorno ai venti. Intorno ai venti.
1: Hello, baby.
2: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Let's rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: Thank you, Robert.
1: Thank you, John.
0: Now let's listen now. I feel a little better.
2: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
3: Benvenuti alla puntata speciale di Speedy Caracol, io sono Lolly.
4: Io sono Pietro.
3: E ci troviamo al Muddy Waters.
4: In compagnia di Marco Solporini, che è il titolare, più che altro è l'organizzatore degli eventi. Facciamo subito, prima di dare la parola a lui, così ci spiega un po' cos'è il Muddy Waters, come funziona, quando è nato.
5: Intanto salutiamo il vostro pubblico, quindi amici di Speedy Caracol, welcome to your Muddy Waters experience. Il Muddy Waters cos'è? Il Muddy Waters è musica, è passione. Muddy Waters è la voglia di divertirsi, si corre il rischio di divertirsi venendo a Muddy Waters e sentire musica e le proposte che diamo alle persone. Abbiamo una programmazione, non voglio essere presuntuoso, però abbiamo una programmazione effettivamente che è difficile da trovare nei nostri posti, difficile da far capire per i nostri posti, perché non essendoci mai stata una programmazione del genere, diciamo, l'utenza non è così abituata ad affrontare questi tipi di spettacolo. Oggi c'è un evento incredibile a livello, ma possiamo dirlo, mondiale, senza girarci le unghie sul colletto della giacca. Si sta parlando di Ian Paice, l'unico storico batterista dei Deep Purple, colui che i Deep Purple non ha mai lasciati, per cui può anche essere indicato come l'anima dei Deep Purple. Stasera è qua a sostenere, con l'umiltà di un ragazzino ed è un uomo di 63 anni, un gruppo di zona che sono i Rattle Rattle. E in apertura di questo evento, per commemorare il quarantennale del Machine Head Made in Japan, e sto parlando dei due dischi usciti nel 72 che hanno consacrato un po' di parco nel mondo dell'hard rock, in apertura di questo evento incredibile sarà sempre un artista di zona, Angelo Minoli, ad aprire il concerto con pezzi suoi originali suonati dallo stesso Ian Paice, che in questi giorni, con l'umiltà, ripeto, di un ragazzino, se li è studiati e viene qua a proporli con un entusiasmo incredibile. Per cui stiamo già tremando, poche ore dal concerto, stiamo già tremando e speriamo che ci sia veramente la passione che risponda a questo evento. Che si ha per la musica, per la voglia di far capire cos'è stato, perché quello che è stato ha generato quello che c'è. E per cui chiunque faccia musica.

0: pratica, anche se vuole fare intraprendere un percorso individuale, via dicendo, deve avere almeno la conoscenza di quello che ha generato tutto quello che c'è oggi, perché è un po' come costruire una casa dal tetto, no? Cioè uno fa quattro note, uno fa quattro note con la chitarra, dice sono un chitarrista, faccio i pezzi, poi ti dicono chi è, boh, un a caso David Gilmour, lo confondono con Dante Alighieri, non sapendo neanche chi è Dante Alighieri,
1: ecco,
0: cioè, è un po' questo, è comunque cultura, un altro aspetto della cultura, ma è comunque cultura.
2: Già che ci siamo, precisiamo un po' che proposta avete qua, per chi non lo sapesse, tu parli dei gruppi che suonano, cioè hai citato questi fondatori, queste radici della musica moderna, per essere più precisi, che generi proponete?
0: Ma noi affrontiamo abbastanza a 360 gradi, ora le estremità non le utilizziamo né da una parte né dall'altra, né sull'elettronica né su, anche se sono aspetti effettivamente giusti e da considerare nel mondo della musica, però bisogna anche, essendo un'attività commerciale, bisogna anche seguire quello che è un po' la massa chiede, e noi non vogliamo piegarci solo ed esclusivamente a quello che la massa vuole, perché la massa della zona vorrebbe il liscio tutti i giorni e noi il liscio, neanche più i capelli mi liscio, liscio basta. Non so cos'altro dire, nel senso non ci sono parole per far capire cos'è il Muddy Waters. Il Muddy Waters va frequentato per capire cosa fa, tutto lì.
1: Ecco, ora sì. Io volevo chiedere un'ultima domanda, che sarebbe: quali saranno i prossimi appuntamenti qui al Muddy Waters? Perché sappiamo appunto di Ian Paice stasera, però questo mese, nei prossimi mesi, se c'è qualche iniziativa?
0: Sì, ci sono continuamente, noi abbiamo una programmazione ora a memoria.
2: Poi dire i contatti, insomma, dove cercare.
1: Sì,
0: a memoria non mi vengono, perché ripeto, ho 8.000 date in testa, essendo organizzatore, in più sono quello che fa anche le grafiche, le cose, mi volano date e numeri dovunque. Non ridere. Il discorso è semplice, basta andare sul sito del Muddy Waters, sulla pagina programmazione, e mese per mese viene stilata la proposta di quel
2: che periodo. È www.muddywaters.it.
0: www.muddywaters.it.
1: Esatto. Esiste anche una pagina Facebook, se volessi.
0: Esiste anche una pagina Facebook che utilizziamo naturalmente per invitare tutti i nostri numerosissimi amici, che peraltro sono già arrivati al limite che Facebook può sopportare, per cui c'è una coda infinita di persone che vorrebbero entrare nel circuito, e man mano che si leva qualcuno, perché si scocciano di avere magari inviti, cose via dicendo, si inseriscono persone nuove.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Here we go then.

Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora con

se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento, incatenato nella tua atmosfera.

Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato, a maggioranza repubblicana, vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
2: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori dell'AIEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz. Nonostante alcuni episodi, il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
1: Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la Premier.
3: Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
1: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia, le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia, a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze, aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origini albanesi che al volante di un SUV non si è fermato allo

stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale, all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, secca invece Kane, e il Ghana ferma l'Inghilterra. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Molti sapevano, ma nessuno si è mosso. Queste sono le parole del vescovo di Aversa durante le proteste del 19 novembre 2013 contro l'inquinamento ambientale provocato dalla camorra. Egli con ciò ha descritto la precaria situazione in cui i cittadini di alcune zone di Napoli sono costretti a vivere. Con questa frase il vescovo vuole sollecitare gli abitanti della terra dei fuochi con l'obiettivo di invertire la rotta.
5: Noi siamo Emanuela Strazzullo, Francesco Pirozzi, Gelo Olivares e Antonio Migliore della terza DT del liceo Galileo Galilei di Napoli. State ascoltando La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. In questo podcast tratteremo il tema della terra dei fuochi e del rilevante ruolo dei casalesi in questa tragedia ambientale. La terra dei fuochi è un'area a cavallo fra la provincia di Caserta e di Napoli, inquinata dai rifiuti tossici scaricati dagli anni 80 in poi per opera della camorra. L'inquinamento di quest'area è avvenuto principalmente in discariche abusive, le quali smaltivano grosse quantità di rifiuti tossici a basso prezzo. Essendoci all'epoca poche discariche autorizzate, le discariche abusive campane facevano concorrenza a quelle in regola. Perciò, vista la grande opportunità di guadagno, vari clan camorristici si sono dedicati a questo nuovo business.
4: Tra i principali protagonisti dell'inquinamento ambientale causato da rifiuti in Campania ci sono i casalesi. Il clan dei casalesi è un'associazione di diverse bande criminali che risulta essere una delle più potenti associazioni criminali camorristiche. Fondata da Antonio Bordellino intorno agli anni 50, il clan nasce tra i comuni di Aversa e Casal di Principe, in provincia di Caserta. Inizialmente il clan viveva principalmente con il traffico di droga, la prostituzione e il riciclaggio di denaro sporco tramite attività illegali. Secondo diversi studi ed indagini, il clan dei casalesi ha costituito un patrimonio di 30 miliardi di euro ed ha commesso più di 600 omicidi in meno di 20 anni. Tra le varie attività illecite che svolgevano i casalesi spicca lo smaltimento illecito di rifiuti tossici nell'ambiente.
5: Il clan ha iniziato a interessarsi del business dei rifiuti nel momento in cui le grandi fabbriche necessitavano lo smaltimento di grandi quantità di scarti industriali speciali, come veleni, piombo, eccetera. Quindi, con l'aiuto degli imprenditori locali, i casalesi si impossessarono di una vasta area rurale dove, oltre già alle preesistenti discariche, ne nacquero delle nuove improvvisate. Essendo la richiesta di depositi per rifiuti speciali molto alta, le discariche campane ebbero molto successo con le grandi multinazionali e, come testimonia l'imprenditore Gaetano Vassallo in un'intervista a Fanpage, con una continua e persistente raccolta di questi rifiuti, i clan casalesi vedevano il loro patrimonio crescere a dismisura. Con una vasta rete di contatti, tra cui appoggi politici, i casalesi costruirono un vero e proprio impero economico, senza particolari problemi da parte dello Stato. Attualmente, anche se il clan non detiene l'importanza che aveva prima, le redini dei casalesi sono in mano a Michele Zaccaria, detto Capa Storta. L'attività criminale dello smaltimento dei rifiuti dei casalesi ha causato gravi danni all'ambiente, diffondendo malattie nella fauna e nella flora locale. Di conseguenza, anche le persone che vivono o che si nutrono dei prodotti avvelenati presentano maggiori malattie e problemi di salute.
4: Diversi studi, come quello dell'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in Campania, hanno dimostrato che la prospettiva di vita degli uomini e delle donne è tra le più basse di tutta Italia, rivelata l'alta presenza di malattie dovute all'inquinamento ambientale gravolento. In Campania, coloro che abitano vicino ad una discarica abusiva e quindi non a norma di legge, hanno più probabilità di contrarre tumori e gravi malattie. Questo problema purtroppo riguarda tutti, donne e uomini, ma anche bambini.
5: Le prime notizie della nascente terra dei fuochi ci sono state conferite dal poliziotto Roberto Mancini, morto il 30 aprile 2014 per un tumore contratto nelle aree infestate della Campania. Egli, già da inizio degli anni 90, aveva iniziato le indagini nella terra dei fuochi, effettuando appostamenti, pedinamenti, ricerche e sequestri di appezzamenti di terreno che venivano utilizzati per nascondere rifiuti tossici. Tra il 1998 e il 2001 egli collaborò con la commissione rifiuti della Camera e nel 2002 gli venne diagnosticata la malattia. Il dossier prodotto dalla sua squadra negli anni 90 sulla terra dei fuochi fu però preso in considerazione soltanto nel 2011.
4: La terra dei fuochi non è l'unica zona inerente ai rifiuti tossici in Campania, ma troviamo anche il triangolo della morte, ovvero una zona compresa nei comuni di Acerra, Nola e Marigliano. In questa zona vi è una forte mortalità per cancro, dovuta allo smaltimento dei rifiuti tossici controllato dalla Camorra. Il triangolo della morte ha causato un'importante influenza su prodotti agroalimentari. Nel 2008 infatti è stata trovata diossina nel latte di bufala proveniente da allevamenti casertani, che ha causato una sospensione temporanea dell'esportazione verso alcuni paesi. Tra i personaggi più influenti nella lotta contro la Camorra e i casalesi vi è Giuseppe Diana. Egli, nato il 4 luglio del 1958 a Casal di Principe, ha sempre lottato contro la Camorra, espandendosi in prima linea. Inoltre Diana era un prete che con la sua chiesa ha ospitato diversi rifugiati. Nonostante la paura e le minacce, Peppe Diana non si è mai tirato indietro, ma al contrario, con coraggio, ha sempre lottato contro queste bande criminali. Giuseppe Diana è stato ucciso da un suo compaesano, il boss Nunzio De Falco, un capo di una frazione di casalesi, il 19 marzo del 1994 a Casal di Principe. L'omicidio di Don Diana è scaturito in seguito alle numerose e coraggiose pretese che il religioso ha posto in essere nella sua lotta contro il potere del clan camorristico. Nel suo impegno sociale ha stimolato la popolazione a non rimanere in silenzio dinanzi alle ingiustizie. La sua storia ha ispirato la miniserie televisiva Per amore del popolo, diretta da Antonio Frazzi. In questo teleromanzo Giuseppe Diana aiuta le giovani vittime del sistema, accogliendole nella sua parrocchia e con l'obiettivo di abbattere il muro di omertà. Per amore del popolo è stata mandata in onda nel 2014. Il mio pensiero su tutto ciò, anche se può sembrare banale, è che la Camorra stia sfruttando il suo potere nel modo peggiore di tutti, ovvero compromettendo la salute della gente, e che con la mafia non c'entra nulla, e che per via dello smaltimento di rifiuti tossici e cose simili rischiano di morire ogni giorno per colpa della presenza di sostanze tossiche negli alimenti. La Camorra, come qualunque famiglia mafiosa, farebbe meglio a concentrarsi nei loro affari senza fare del male a gente innocente che non ha mai visto in faccia un mafioso.
5: Io personalmente trovo questo disastro ambientale un'immagine della nostra società consumista e, pur trattandosi di un caso caratterizzato e causato da una realtà violenta e scorretta come la Camorra, penso che il bagliore dei soldi abbia accecato i vari clan, facendo passare in secondo piano la salute della propria terra, che è molto importante anche per individui come i camorristi stessi. Inquinare l'ambiente in cui si vive è un danno presente e futuro per tutta la comunità. Inquinare l'ambiente sotterrando rifiuti tossici vuol dire non avere rispetto per la vita di nessun essere vivente. Inoltre questo fenomeno ha danneggiato la Campania sotto il punto di vista ecologico e della sicurezza sanitaria per quanto riguarda le malattie, ma anche dal punto di vista civile, visto l'accrescimento del potere dei clan camorristici. Una regione che rischia di vedere oscurate le sue bellezze e le sue possibilità per colpa di questi giochi di poteri sporchi e illeciti. Da cittadini campani ci indigniamo di fronte a queste notizie e speriamo in un futuro più sostenibile per la nostra terra.
4: Un saluto da Emanuela Strazzullo, Francesco Pirozzi, Gianluca Olivares e Antonio Migliore della terza DT del Liceo Galileo Galilei di Napoli.
0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:02.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Buongiorno da Marco Mancini, un voto insignificante, lo ha detto il presidente americano Trump commentando l'approvazione da parte del Senato di una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di una esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli a limitare il potere di Trump anche 4 repubblicani. Volano oggi da Tunisi all'Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia di terra che sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. A dare notizia della loro scarcerazione il ministro degli esteri Tajani, sottolineando che il rientro dei connazionali è dovuto a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. È durato oltre 2 ore il blocco del traffico ferroviario nella tarda serata di ieri in tutta la Germania, a provocarlo un guasto forse causato da un aggiornamento del software che ha messo fuori uso il sistema di comunicazione radio digitale utilizzato per coordinare la circolazione tra i convogli e i centri di controllo. Pesantissimi disagi per i passeggeri in tutto il paese. I resti dello storico francese Marc Bloch, studioso del Medioevo e partigiano assassinato dalla Gestapo nel 1944, riposano da ieri nel Pantheon di Parigi, dove la Francia onora le sue figure di spicco. Onoriamo un uomo dell'illuminismo, una figura diametralmente opposta alle politiche identitarie, ha commentato il presidente francese Macron. Al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale, in campo alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Ieri roboante 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, mentre il Ghana ha fermato l'Inghilterra sullo 0-0, vittorie per 1-0 di Croazia e Colombia, rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, a più tardi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Giancardi Galilei Aicardi di Albenga.
2: Siamo all'Istituto Alberghiero Giancardi Galilei Aicardi di Alassio. Intervisteremo dei studenti che parteciperanno al concorso per Bartolomeo Marchiano.
3: Allora, io sono Martina Verzeroli Montagna, della classe quinta BTSR. Oggi componiamo l'antipasto con i miei compagni di squadra Letizia Granato e Diego Correggia. L'antipasto è una terrina, appunto una terrine de pois au feu, composta da un brodo che abbiamo fatto cuocere per 4 ore, poi abbiamo aggiunto del marsala e della gelatina, la carne del brodo e le verdure che abbiamo fatto cuocere. L'abbiamo fatto raffreddare per alcune ore e poi lo serviremo con una salsa verde composta da capperi, acciughe, cetriolini, prezzemolo, coriandolo, sale, pepe.
4: Mi chiamo Rizzo Fabio, sono della classe quinta BTSR. Il nostro piatto sono chicchetta allo zafferano, le erbe aromatiche, pinoli e carciofi. Il mio team è formato da Gianna Simone e Foschi Hermes. Il procedimento dell'impasto di patate classico pregnocchi con aggiunta di zafferano per il gusto e per il colore, fatti saltare con erbe aromatiche, pinoli e carciofi.
5: Io sono Gloria Giardina della classe quinta TSR, io e le mie compagne Maika Galizia e Lara De Zotti prepareremo la penne alla quachuaise, che è un coniglio che viene soffritto con del burro, poi questo coniglio viene tolto dal fuoco, viene buttato via il burro, poi si fa un soffritto di olio burro con dello scalogno, rimettiamo a soffriggere il coniglio che viene mandato in cottura con del brodo e della panna. Poi verso la fine verrà aggiunta una forte quantità di senape. Come contorno abbiamo appunto delle carote e patate agli aromi.
6: Ciao, sono Arianna Zanatta della quinta TSR e io e i miei compagni di squadra, ma adesso io e Marco Cardo, prepareremo la tarta o apricot e la ricetta consiste in una base di sfoglia con delle albicocche sciroppate e glassate.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

questa musica. Benvenuta, amore mio.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Malori, spiagge nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre ai blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nel

Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 km tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio, Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.

speranze di paura, come l'essenza della sua immagine futura, e coltivava la sua smania, cercava la verità, lei lo ascoltava in silenzio, lei forse

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

pioggia. La tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Salve a tutti, io sono Giulia Cicala.
5: Io sono Rania Mann.
4: Con noi in regia quest'oggi abbiamo Alessio Di Iorio in compagnia della redattrice Alessia Vizzaccaro. State ascoltando un podcast della Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.
5: Insieme a voi affronteremo il mistero dietro la morte di Giovanni Falcone, il celebre magistrato che ha combattuto contro Cosa Nostra, prendendo duri colpi senza mai arrendersi.
4: La mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine. Spero solo che la fine della mafia non coincida anche con la fine dell'uomo. Così Giovanni Falcone spiegava a Marcello Padovani, giornalista francese, che nel 1991 ha pubblicato il libro Cose di Cosa Nostra, cos'è per lui la mafia. Tutti noi conosciamo in maniera generale la tragedia dietro la strage di Capaci, che ha portato il magistrato Giovanni Falcone alla morte. Ma cos'è successo davvero in quel tragico pomeriggio primaverile? Il 23 maggio del 1992 Giovanni Falcone atterrò all'aeroporto di Palermo intorno alle 16.45 con un aereo proveniente dall'aeroporto di Ciampino, presso Roma, nella quale si trovava precedentemente perché trasferito dal ministro della giustizia Claudio Martelli qualche mese prima. Nel viaggio sulla A29, autostrada in direzione di Capaci, alle 17.58 una forte esplosione, provocata da 500 kg di tritolo RDX e nitrato d'ammonio, che precedentemente erano stati piazzati sotto lo svincolo autostradale in un cunicolo di scolo, provocò la morte di 5 persone, tra cui Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Erano 13 bidoncini legati tra loro da uno skateboard così da una velocità di 130 km orari,

0: Le macchine della scorta di Falcone viaggiavano a una velocità di 130 km orari, come previsto dalla mafia. Era quindi stato tutto calcolato. Mancare il colpo sarebbe stata una dura delusione, nonché fallimento per la mafia, che aveva pensato e progettato l'attentato da tempo.
1: Alle ore 17.49 Falcone, con vicino sua moglie Francesca, era alla guida della macchina in mezzo alle tre vetture, la quale viaggiava a 90 km orari, in contrapposizione con quanto calcolato dalla mafia. A segnalare l'arrivo dell'auto, Giovanni Brusca e i suoi uomini avevano piazzato un frigorifero lungo il ciglio della strada, così da non mancare il bersaglio nel momento in cui Falcone fosse passato oltre il segnale. Brusca era collocato in cima a una collina con un piccolo casale dove si poteva vedere l'autostrada e, logicamente, anche il punto dell'esplosione. Ad attivare l'esplosivo fu Giovanni Brusca, che esitò qualche secondo prima di premere per poi creare il disastro. La prima auto viene presa in pieno e sbalza fuori dalla strada 10 metri in avanti. Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, i tre agenti, muoiono sul colpo. La seconda auto si schianta contro il muro d'asfalto che si era innalzato con l'esplosione dovuta dalla bomba. Giuseppe Costanza, l'autista del giudice Falcone, sopravvive, mentre Falcone e sua moglie muoiono poche ore dopo sull'ambulanza nel tragitto verso l'ospedale civico di Palermo, scortata da un elicottero. Giuseppe Costanza da anni cerca giustizia. L'autista, al quale è stato dedicato il libro Stato di abbandono, il racconto di Giuseppe Costanza, uomo di fiducia di Giovanni Falcone, scritto da Riccardo Tessarini, ha addirittura più volte detto che essere uscito vivo dalla strage di Capaci per lui è stata una vera e propria condanna. Costanza ha infatti dichiarato: essere rimasto vivo è stata una disgrazia perché me l'hanno sempre fatto pesare. Per me e per chi mi è stato accanto è stata una sorta di condanna. I miei figli, allora ragazzini, sono dovuti diventare grandi da un giorno all'altro perché il loro padre si era trasformato nell'ombra di se stesso. E mentre a Roma non ricevevo segnali concreti di disinteressamento, a Palermo i dirigenti del tribunale non sapevano cosa farsene di me.
0: Sull'attentato di Capaci rimangono ancora oggi ombre e dubbi sul possibile ruolo di concorrenti esterni e un probabile secondo livello sul quale occorre ancora indagare. E così l'uomo che ha dato una grande svolta alla lotta contro la mafia rimane solo un ricordo.
1: Con lealtà e coraggio ha dedicato la sua vita a un ideale nobile, poiché Falcone credeva fermamente nella legalità e difendeva le sue idee con forza e coraggio. Questo ideale oggi è impresso nelle menti di altri uomini e ispira le azioni quotidiane di molti.
0: Nel 2007, inoltre, gli è stata conferita alla memoria la medaglia d'oro al valor civile, diventando un vero eroe nazionale.
1: Crediamo che questi meriti siano giustamente stati assegnati, poiché Falcone rappresenta per noi il salvatore che oggi ci permette di sentire molto meno parlare della mafia, anche se sappiamo che la battaglia non è ancora finita.
0: Pensiamo quindi che sia giusto continuare a lottare contro la mafia, così da non rendere vana la sua battaglia.
1: Noi vi ringraziamo per averci ascoltato. Questa era La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Un saluto da Alessia, Alessio, Giulia e Rania, dal liceo Plauto di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa a l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagò al timone del calcio italiano sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione firmata Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in polle per il ruolo Paolo Maldini. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando due reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte, festa Colombia 1-0 al Congo, vale i sedicesimi. Successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero 1 del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club, 12 iscritti al torneo. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria, sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
2: La Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro di noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Sarà una bella settimana di nuovo, dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare. Soprattutto credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
1: Sul parquet anche l'Ital Basket a Gorizia contro la Croazia, prima delle due amichevoli. Sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Mercoledì 19 luglio 2023, oggi un orario un po' inconsueto per noi, ma buongiorno e bentrovati su Zai Time speciale La Giusta Frequenza. Perché in questo orario così particolare? Beh, oggi è una giornata particolarmente importante, è l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Oggi ricordiamo l'importanza della lotta alla mafia, ricordiamo naturalmente il giudice Paolo Borsellino, e per farlo abbiamo progettato una lunga maratona radiofonica. Vi terremo compagnia fino alle ore 18, ma soprattutto da adesso fino a mezzogiorno e mezza ci trovate al CAG Luogo Comune, gestito da Arci Solidarietà, all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale a Roma. Io però prima di spiegarvi un po' tutto, perché insomma c'è da spiegare qualcosina, do il buon pomeriggio, buongiorno,
1: iniziamo, è l'abitudine
0: così, sì, Zai Time, buon pomeriggio, ma il buongiorno alla mia compagna di viaggio Francesca Barbato, ben trovata.
1: Buongiorno a te Chiara, buongiorno ovviamente anche al nostro Emanuele.

0: Emanuele Floris, detto Flo, in cabina di regia, che non è una cabina adesso, ma è questa tavolata dove siamo presenti e siamo circondati da tantissime bambine, bambini, ragazze e ragazzi, tutti ovviamente qui presenti per l'inaugurazione della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, e io sono in compagnia tua, Chiara Di Paola, come sempre.
1: Potete venirci a trovare fino alle 12.30, ma anche ascoltarci in diretta nazionale su Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio fino alle 18. La Fondazione Media Litteres, in collaborazione con Arci Solidarietà Onlus, ha allestito una mostra multimediale incentrata sul racconto di Via D'Amelio da parte della stampa. Abbiamo le prime pagine dei giornali, abbiamo le foto, i radiogiornali d'epoca, stralci di film, serie TV che consentono a chi ci viene a trovare di immergersi nel racconto che i diversi media ne hanno fatto dal 1992 ad oggi. Dopo di noi la maratona radiofonica prosegue con i podcast realizzati da studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro, la trasmissione di Racno in diretta da Torino, Rap e Mafia, la raccolta di materiale d'archivio a cura di Luca Lovisetto, che ci consentirà un viaggio immersivo del 19 luglio 1992. Dalle 15.30 podcast degli studenti del Liceo Morelli di Vibo Valentia, quelli di Poggio Mirteto, a seguire nuovamente le voci della secondaria di primo grado di San Costantino Calabro sul tema del riciclaggio, e poi i contributi di Ezio Abate, Angela Corica, Giampiero Cioffredi, Leonardo Durante, Dalila Corzolino, insomma un programma davvero ricchissimo, Francesca.
0: Assolutamente, le voci ovviamente di chi racconta come è stata comunicata negli anni la mafia e la lotta alla mafia, e quindi è un'occasione per vedere in maniera multimediale, quindi tramite la radio, tramite i podcast e, come è appena ricordato, tramite questi splendidi monitor che appunto presenteranno in continuazione quelli che erano i giornali del 19 luglio del 1992, quindi come è stata riportata la notizia all'inizio, anche il telegiornale, quindi si potrà anche ascoltare alcuni contributi audio e ovviamente rivivere quindi quelli che sono stati quei momenti e riflettere anche insieme su come in questi quasi 30 anni sia cambiata ovviamente la lotta alla mafia, il contributo essenziale, prezioso che hanno dato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e soprattutto la voce dei ragazzi che, come sempre, per chi ci conosce, per chi ascolta Zaytime e il nostro network di Zainet, sa che noi poniamo sempre al centro i loro vissuti, le loro emozioni, le loro sensazioni. Già nel fuori onda, questo possiamo raccontarlo, siamo qui circondati, come dicevamo, da vari ragazzi e ragazzi, e alcuni commenti che sono stati fatti è: ah, che immagini vecchie. E effettivamente per loro che sono nativi degli anni 2000, del 2010, è comunque qualcosa che appartiene molto al passato, e li ascolteremo anche i ragazzi nel corso di questa puntata.
1: Permettimi di ringraziare prima però Andrea Gattini, senza il quale veramente non sarebbe stato possibile tutto ciò, per la realizzazione della mostra multimediale, ovviamente anche Francesco Tota che ha monitorato tutto da Torino. E allora, abbiamo parlato di ragazze e noi li andiamo a salutare e a presentare. Buon pomeriggio innanzitutto a un'altra delle nostre salvezze, Francesca, il nostro Marcolino. Ciao Marco, ben trovato.
2: Grazie.
1: Aspetta, vediamo, che non ti sentiamo. Riproviamo. Ecco, riprova.
2: Grazie.
1: Oh, è mo forte e chiaro. Buon pomeriggio anche a Sofia dall'altra parte del tavolo. Ciao Sofia, ben trovata. E al nostro Sharan, iniziamo con voi tre. Sharan, dovete sapere, ha una dote incredibile. Sa esattamente tutte le capitali del mondo, vero Sharan?
3: Forza Roma sempre.
1: Forza Roma sempre, questo sì, ci sta sempre bene. Sharan, vieni qua, diamo dimostrazione, scusa, della tua dote nel sapere le capitali. Sparane una difficilissima, Francesca, una nazione di cui non si può sapere che nella capitale.
0: Azerbaijan.
3: Baku.
1: Poi?
0: Sudan.
3: Khartoum.
1: Vietnam.
3: Hanoi.
0: Vabbè, andiamo anche sul più facile. Canada.
3: Ottawa.
0: In Europa, Ungheria.
3: Budapest.
0: Finlandia.
1: La sapevi anche per motivi romanisti, vero?
0: Esatto.
1: Albania.
3: Tirana.
1: Nagorno-Karabakh.
0: Questo era il tranello, capito? E Nuova Zelanda.
3: Wellington.
1: Va bene, secondo me abbiamo dato un'ottima dimostrazione. Esatto. Bravo Sharan.
0: Bravissimo.
1: E allora, invece la dote del nostro Marco, abbiamo saputo, è quella di costruttore, tutto fare, quasi ingegnere, perché senza di lui, insomma, questa mostra non è che sarebbe stata così facile da montare, da allestire, da sistemare. Raccontaci un po' che cosa abbiamo combinato lunedì.
2: Innanzitutto, se non ce l'avate voi,
1: ecco, vabbè, uno
0: niente,
1: scambio di complimenti e di
0: musica. Violini qui proprio che vanno.
2: Il merito è...
1: Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Raccontaci, perché questa mostra com'è costituita?
2: È costituita da... è un evento radiofonico.
1: Sì, quindi abbiamo montato
2: dei monitor, dei schermi, E quindi
1: c'è stata tutta la fase, no, di montaggio, dove adesso sono proiettati, come dicevamo, questo materiale d'archivio sul 19 luglio. Sì. Poi c'è naturalmente anche la parte televisiva, quindi con un proiettore che ci rimanda invece ai film, alle serie TV, e un angolo radio, anche su quello tu hai messo mano, sì. Ci hai aiutato a costituirlo. Tu sei bravissimo, veramente. Come ci dirigevi i lavori? Cosa ci dicevi?
0: Di la verità.
1: Di la verità, perché insomma non è che sei stato tenerissimo nei nostri confronti, eh?
2: E niente, vi dirigevo
1: sulla chiave inglese,
2: sulla chiave inglese.
1: Non sapete manco come si usa la chiave inglese.
0: Poi siete un po' lente. Tra l'altro, sì. Video che si può andare a rivedere nelle nostre storie di Zainet Magazine. Eravamo effettivamente un po' lentine.
2: Abbastanza.
0: Però il caldo non ha aiutato,
2: no.
0: Dai. Però alla fine cosa abbiamo realizzato? Una bellissima aula multimediale.
2: Sì.
0: Marco bravissimo, perché Andrea era la mente, lui il braccio coordinatore, quindi ha dettato i tempi e in giro di un'ora abbiamo montato.
2: Finito tutto, abbiamo montato 4 monitor,
0: sì.
2: L'angolo radio.
0: Bravissimo, l'angolo anche audio.
2: Audio, sì.
0: E appunto hai scoperto anche tutti questi microfoni,
2: sì.
0: Cavi. Siamo stati operativi.
1: La nostra Sofia ci ha aiutato invece con la scritta della giusta frequenza, insomma si è entrate qui, la lavagna vi accoglie con la sua scritta. Sofi, noi siamo all'interno di un centro giovani, no? Un CAG che tiene aperta la scuola anche d'estate. Ci racconti un pochino che cosa fate qui la mattina quando venite d'estate? Ieri so che siete andati in piscina, c'eri anche tu?
4: Sì, siamo andati in piscina, facciamo tante gite, cioè zoomarine, piscina, mare, tante gite che belle.
1: Bello, oh, ci piace. Invece quando venite qui a scuola, quali sono le attività che ti piace di più fare?
4: Stare in compagnia.
1: Giusto, assolutamente. Sì. Va bene, allora grazie ai nostri ragazzi. Ricordiamo, Francesca, anche il progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, che è ispirato al raggiungimento dell'obiettivo generale di promuovere presso i giovani coinvolti un percorso di acquisizione della cittadinanza sociale, del principio di legalità, lavorando sul tema della memoria delle vittime delle mafie e nella ricorrenza delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. A partire da radiogiornali d'epoca, testimonianze, archivi storici, fonti dirette, si sta sviluppando un canale radiofonico dedicato alla messa in onda di approfondimenti sulle stragi di mafia con il contributo delle produzioni studentesche, appunto La Giusta Frequenza. Insomma, sono 30 le scuole che si possono coinvolgere, i posti si stanno esaurendo, quindi insomma ancora c'è tempo per qualcuno per aderire gratuitamente con la scuola per questo laboratorio che si prolungherà per tutto il prossimo anno scolastico, radio e antimafia.
0: Assolutamente, aggiungo anche un altro elemento, è un laboratorio, un progetto nazionale, infatti ricordiamo che nelle 30 scuole sono 30 scuole che coprono ben 6 regioni italiane, quindi ovviamente non è un progetto dedicato solo alle scuole di Roma, lo dico perché in questo momento noi siamo in diretta nazionale, quindi ci stanno ascoltando ovviamente da ogni città italiana. Ricordiamo appunto che le produzioni radiofoniche dei giovani, oltre a essere messe in onda sulla frequenza della fondazione e sul network adesso collegato, saranno presentate e premiate poi nel corso di un altro evento che faremo ovviamente in questo caso nell'anniversario della morte di Falcone, quindi il prossimo 23 maggio 2024, in coincidenza con l'anniversario della strage di Capaci. Quindi un progetto che ha come obiettivo quello di coinvolgere i giovani, di sensibilizzarli su un tema che molti probabilmente non conoscono e non hanno vissuto direttamente, anche per una questione proprio anagrafica di età, riflettendo quindi sul tema della legalità e realizzando produzioni informative. Le studentesse, ricordiamolo, e gli studenti avranno anche l'opportunità di intervistare dei testimoni chiavi, membri della società civile, amministratori locali sulle buone pratiche messe in campo sui territori di riferimento in contrasto alla criminalità organizzata e ogni tipo di sopraffazione. Ricordiamo quindi che la radio permetterà loro non solo di esprimere le loro opinioni, ma anche di conoscere direttamente personaggi politici, amministratori, giornalisti, comunicatori che ovviamente si sono impegnati nella lotta alla mafia e a portare avanti ovviamente il presidio fondamentale, lo sottolineiamo, della legalità. E proprio oggi infatti inizieremo anche con le prime voci, Chiara, che andremo ad ascoltare. Come ricordavi prima, intervisteremo anche oggi una regista e scrittrice siciliana, quindi che ha vissuto ovviamente anche sulla sua pelle quello che è stato l'esempio degli eroi Falcone e Borsellino. Parleremo di un romanzo, parleremo ovviamente del suo docufilm dedicato proprio a Paolo Borsellino. Faccio un attimo una domanda alla nostra Sofia. Sofia. Sofia, a te piacciono i film? Li guardi spesso?
4: Sì, sì, guardo.
0: Oh, ok, quindi che ne pensi? Magari un film che parla di Borsellino. Allora, sinceramente, tu conoscevi la storia di Borsellino prima di oggi?
4: No.
0: Bene, quindi da una parte effettivamente il film potrebbe aiutarti, no, a raccontare e descrivere brevemente quello che è stata la sua vita. Chiedo anche a Marco, ovviamente per par condicio, quindi un maschietto e una femminuccia, tu che rapporto hai con i film? Tendi a vederli spesso? Ti piacciono?
2: Sì, mi piacciono, li vedo spesso, però...
0: Non hai mai visto film dedicati alla mafia, anche serie TV,
2: sì,
0: in televisione, con nonna?
2: No, con nonna no, però non ne sapevo... praticamente niente di Borsellino.
0: Vedi, quindi questa è oggi l'occasione buona per conoscere, iniziare a conoscere, che ovviamente ci sarebbe tantissimo da raccontare e da ovviamente condividere, però oggi ovviamente è il primo momento per iniziare. E benissimo, allora quindi questo era ovviamente il nostro primo talk dedicato alla presentazione della giornata. Ripetiamo ovviamente che ci troviamo presso questo centro di aggregazione giovanile gestito da Arci Solidarietà, che ringraziamo. Ci troviamo all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, ringraziamo ovviamente anche la scuola, e ci troviamo al Corviale, che è una zona di Roma. Per ora è tutto, quindi ci prendiamo la prima pausa musicale della giornata, ovviamente voi restate sulla giusta frequenza.
5: My dreams are bursting at the seams. Zeit time.
1: E torniamo in diretta, 19 luglio, oggi speciale Zai Time, la giusta frequenza. Francesca, ben ritrovata.
0: Ben ritrovata a te Chiara, ben ritrovato ovviamente al nostro Flo e a tutte le ragazze, ragazzi, bambini, tutti i protagonisti di questa giornata che sono presenti qui ovviamente in questa scuola, l'Istituto Fratelli Cervi al Corviale, per, ricordiamo, l'inaugurazione in un certo senso del progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Parliamo di reporter, parliamo di chi racconta e parla ovviamente a livello di comunicazione di quello che è stato la mafia, la lotta alla mafia, e presentiamo subito il primo ospite, anzi la prima graditissima ospite della giornata.
1: E andiamo subito a dare il buongiorno e il bentrovata alla regista e scrittrice siciliana Deborah Scalzo. Ciao Deborah, bentrovata.
6: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Allora, innanzitutto Deborah, io devo ringraziarti di cuore perché veramente la tua presenza per noi è preziosissima e ci hai dato una disponibilità incredibile. Potete leggere la sua intervista anche sul nostro sito www.zai.net, con cui abbiamo inaugurato questa lunga giornata e questa lunga maratona dedicata alla giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Come diceva Francesca, ci troviamo all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, per una mostra multimediale dedicata a Paolo Borsellino. Ecco Deborah, tu su Paolo Borsellino hai lavorato tantissimo, parliamo di media, non possiamo non nominare anche i libri, i film e in particolare il docufilm dedicato a Paolo Borsellino, Paolo Vive, che hai da poco terminato, realizzato in collaborazione con la famiglia di Borsellino. Partiamo proprio da qui, partiamo dall'evento di oggi. Siamo all'interno di una scuola con una mostra dedicata al racconto che diverse media hanno fatto della strage di Via D'Amelio. Ti trovi nel racconto dei media di allora e di oggi? Perché insomma c'è anche qui, no, una linea che ha tracciato questo percorso dal 1992 ad oggi. Qual è il racconto che i media hanno fatto di Borsellino e che cosa hai voluto aggiungere tu con il tuo lavoro da regista e da scrittrice?
6: Beh, innanzitutto ti ringrazio tantissimo, per me è sempre un onore poter parlare e raccontare la storia anche del grande giudice e delle forze dell'ordine. Poi tu sai che io ho una devozione molto particolare anche per le forze dell'ordine e per tutti i ragazzi, per tutti i giovani, quindi donando veramente a loro dei messaggi importanti di divulgazione sociale. Posso dirti che la comunicazione dal 92 ad oggi su quello che è successo della strage di Via D'Amelio, diciamo che qualcosa è mancato, qualcosa non si è detto, e io sia con i miei romanzi, che tanto appunto la tematica della legalità delle forze dell'ordine, e con i miei progetti cinematografici cerco di dare dare vita a tutte quelle persone che hanno avuto anche poca voce o addirittura non hanno avuto voce. Infatti nel docufilm Paolo Vive ho voluto fortemente omaggiare il grande magistrato, ma soprattutto l'uomo Paolo, quindi raccontando anche quello che lui si è perso in questi 30 anni, quindi anche non soltanto tutto ciò che è stato trattativa stato mafia, ma anche quello che è il vissuto familiare, quindi l'amore per sua moglie, per i figli, la nascita di nipotini, il nipotino Paolo che si chiama come lui, che lui non ha mai conosciuto, fino a, ad arrivare a raccontare un monologo intenso e forte diretto ai giovani, quindi come se lui parlasse dopo 30 anni che ritorna in vita ai giovani, quindi lasciare una testimonianza ai giovani. E in Paolo Vive ho voluto fortemente intervistare persone che hanno veramente stimato, amato il giudice, persone che hanno veramente lavorato con lui per raccontare la verità, quella verità che purtroppo tanti media non hanno mai raccontato da allora ad oggi.
0: Deborah, hai parlato di mafia sia attraverso i media, i libri, sia attraverso i media cinema, no? Quindi parliamo ovviamente di due fonti di informazioni anche diverse per genere, per tipologia. Intanto ti chiedo il perché di questa scelta e poi cosa aggiunge anche la Deborah Scalzo scrittrice e cosa la Deborah Scalzo regista, quindi dividendo un po', ti chiedo di fare una divisione di personalità in questo momento e farci sapere il perché, cosa può portare un libro, cosa può portare in questo caso un docufilm.
6: Beh, allora la scelta di trattare la legalità è da quando sono piccolina, perché mio nonno Lorenzo faceva parte dell'escorte, ha lavorato proprio nell'escorte della Polizia di Stato, quindi io sono cresciuta con vari aneddoti da lui raccontati e con la passione per tutto ciò che forze dell'ordine, legalità e tematiche sociali, e quindi ho voluto fortemente proprio uscire anche con questo docufilm e debuttare anche alla regia con il docufilm dopo tantissimi anni di sceneggiature, raccontando la verità, perché credo che un docufilm, a differenza anche di un film stesso, sia molto molto più realistico, perché vai comunque a intervistare persone che hanno vissuto, che hanno perso dei familiari vittime di mafia, quindi è qualcosa che arriva ancora più forte nel cuore delle persone. Per quanto riguarda libri e storie, ovviamente nei libri della scrittura che io consiglio sempre ai ragazzi di leggere, perché i libri veramente fanno bene al cuore e all'anima e sono veramente di tanta conoscenza per il nostro futuro, sono dei libri che raccontano tematiche vissute, reali, ma a differenza di uno sceneggiato dove devi dare comunque vita a personaggi, è un qualcosa che diciamo arriva, ma arriva ancora più forte quando devi dare poi vita a quei personaggi. Diciamo che Paolo Vive non è tratto da un romanzo, ma posso dirti che è tratto, diciamo, da quella che è stata la mia tesina che portai al superiore di 19 anni, perché la sceneggiatrice Paolo Bottino l'ha portata proprio alla tesina dei superiori ed era lì nel mio cassetto. E poi un bel giorno, dopo tanti anni di produzione di sceneggiature, mi dici tra me e me, ma voglio debuttare con qualcosa che racconta la mia terra, e chi meglio di una siciliana può raccontare la nostra terra, e come diceva il giudice è una terra bellissima ma purtroppo disgraziata, e quindi ho voluto fortemente dar vita a questa storia, però con i personaggi in prima linea, cioè le persone realmente in prima linea che hanno vissuto quegli anni.
1: Ecco Deborah, stavamo prima raccontando qui al Centro Giovani Luogo Comune la figura di Paolo Borsellino ai tanti ragazzi e ragazze che sono venuti a trovarci e con cui stiamo guardando questa mostra multimediale, che sono qui all'ascolto naturalmente insieme agli altri radioascoltatori. È facile spiegare e raccontare, no, Paolo Borsellino come la sua attività di giudice, la sua attività di lotta alla mafia. Tu però ci hai parlato di una verità su Borsellino che non sempre viene a galla dal racconto dei media. Forse è più difficile raccontare quanto anche lo Stato abbia un ruolo, no, nella morte di Falcone, di Borsellino, nel contrasto anche al loro lavoro. È questa parte della verità che provi a raccontare?
6: Esatto. Quella verità che purtroppo in tanti non dicono è che purtroppo mi fa male dire, ma alcuni giornalisti tendono anche, diciamo, a nascondere. Io per questo ti dico, ho voluto fare anche una scelta molto molto forte e molto delicata, nel senso che dal momento in cui ho iniziato a lavorare il progetto del docufilm non ho voluto nessun politico da intervistare all'interno del mio progetto, ho voluto soltanto appartenenti alle forze dell'ordine, familiari, persone vicine che hanno realmente amato e stimato il giudice. Perché questo? Perché con il docufilm noi sosteniamo e supportiamo anche la casa di Paolo, che è la casa dove è nato il giudice Paolo Borsellino in via della Vetrera, che è stata anche la sede storica della farmacia Borsellino, perché la famiglia Borsellino sono farmacisti. In questa casa ci sono tantissimi ragazzi che grazie a Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo Borsellino, e Salvatore Borsellino, il fratello, sono dei ragazzi che vengono, diciamo, tolti dalla strada per dare a loro un futuro migliore, un futuro nella legalità. E perché ti dico questo? Perché la casa di Paolo è sostenuta dai volontari, da persone private, non dallo Stato, perché lo Stato deve ancora delle risposte. E la stessa cosa ho voluto io nel mio documentario, perché altro che parte del documentario del ricavato che saranno nelle vendite quando usciremo al cinema e poi nelle distribuzioni internazionali per emittenti italiane e estere, andrà una parte proprio alla casa di Paolo. Questo l'ho voluto tantissimo proprio per aiutare questi ragazzi, per aiutare Roberta e Salvatore, per poter portare avanti tutti gli ideali del grande magistrato.
0: Deborah, tu stavi parlando appunto di alcuni ruoli e luoghi che sono diventati importanti per la socialità oggi a Palermo, del ruolo ovviamente dell'associazionismo, di come sta intervenendo nella città. Ti chiedo, da siciliana, com'è la Palermo oggi del 2023? Quanto e come è cambiata rispetto a quella dell'inizio degli anni 90?
6: Allora, ti posso dire che abbiamo veramente un potenziale pazzesco. Il potenziale pazzesco sono i giovani. Il giudice credeva nei giovani e io ti dico, da siciliana, ho proprio visto con i miei occhi il coraggio dei giovani di andare nelle piazze, di mettersi, di rischiare, di avere coraggio, di usare, di dire no alla mafia. Anche ti faccio un esempio, con l'arresto di Matteo Messina Denaro sono scesi in strada i ragazzi, non gli adulti, non i grandi. Quei grandi che comunque hanno vissuto l'epoca delle stragi di mafia. Questa è una cosa che anche la siciliana mi fa male. Io quando ho girato il docufilm Paolo Vive, devo dirti che tra i giovani per strada, sul set, tra i giovani, anche quando ho girato nella stessa università, ho avuto veramente tante emozioni, ho visto tantissime emozioni, anche quando hanno visto Bruno Torrisi, che interpreta il magistrato, quegli abbracci che hanno dato lui, come se stessero abbracciando veramente il magistrato. Ecco, i giovani mi hanno emozionato tantissimo e credo veramente che i giovani siano il nostro futuro. Ma gli adulti mi hanno dato una sensazione non bella e mi hanno fatto anche capire da siciliana che purtroppo attualmente siamo ancora in minoranza, però ci siamo. E io ci credo fortemente che qualcosa cambierà, ma se cambierà, cambierà grazie per merito dei giovani, quei giovani che non hanno vissuto quegli anni, che sono magari nati nel 1992, ma che hanno più coraggio degli adulti che hanno vissuto quell'epoca.
0: Ecco Deborah, noi condividiamo tantissimo quello che tu hai appena detto, perché come saprai noi come rete di Zainet ci occupiamo proprio di giovani, di ragazzi, andiamo nelle scuole, oltre a questo progetto che stiamo raccontando, dove faremo realizzare ovviamente dei podcast ai ragazzi stessi per sensibilizzare sul tema della lotta alla mafia, ma in generale noi da anni, da decenni ci occupiamo appunto di formazione per ragazzi, istituti superiori, ma non solo, ed effettivamente concordiamo con te, perché quello che noi vediamo è che quell'ingenuità, quell'ambizione anche, quella positività, forza che tirano fuori i ragazzi, poi con il passare degli anni noi giovani adulti, per non parlare di adulti ancora di più, tendono talvolta a perdere o a diventare un po' più cinici o magari più disillusi, o a volte non solo si tratta di cinismo ma di altro. Quindi condivido, ecco, ci tenevo insomma ad aggiungere questa cosa, perché noi, il nostro obiettivo è proprio quello. Anche oggi mentre stiamo parlando in cuffia qui c'è Sofia, una bambina di età, ecco, non te l'ho chiesto,
7: 12 anni.
0: 12?
7: Sì.
0: Ecco, di 12 anni, ecco, e lo stiamo facendo proprio apposta. Ti saluta intanto, ovviamente.
1: No, non abbiamo le cuffie per Sofia, ma ricordo. Ah, no, ce l'ha sì, in questo momento, la senti.
7: Sì, ciao.
6: Ciao Sofia. Ciao.
0: Ecco,
6: ciao.
0: Sofia ha 12 anni, non conosceva benissimo ovviamente la storia di due magistrati, però è qui presente in diretta proprio per intervenire e proprio per ascoltare quello che tu stai raccontando. Quindi vedi, il feedback è assolutamente positivo, non c'è disillusione ma c'è proprio realtà. E c'è anche una domanda infatti che Sofia ti vuole fare:
7: qual è l'importanza di realizzare
1: dei progetti dedicati anche alla legalità nelle scuole, vero? Sì. Sofì, ti volevamo fare questa domanda.
6: No, non ho capito, perché è andata via un po' la chiamata, non ho capito esattamente la domanda, me la puoi ripetere?
7: Qual è l'importanza di realizzare progressi
1: dedicati anche
7: alle leggi nelle scuole?
1: Qual è l'importanza, Deborah, di andare nelle scuole, no? Con progetti dedicati alla legalità?
6: Certo, sì, l'ho capito, perché non avevo sentito bene la domanda. È importantissimo, oltretutto è importantissimo raccontare della legalità, quindi portare l'educazione alla legalità ai bambini sin dai sin da piccoli, anche ai 6 anni, perché spesso si tende magari a non raccontare determinate cose ai bambini più piccoli. Invece io credo che dovrebbe partire proprio dall'elementare educazione alla legalità, fare almeno 1 ora, 2 ore tutte le settimane obbligatorie con persone che veramente hanno vissuto quegli anni, anche persone come le forze dell'ordine, gli appartenenti alle forze dell'ordine, che già tantissimi ragazzi girano nelle scuole per parlare anche di bullismo e cyberbullismo. Non è una tantum, invece no, dovrebbe essere tappa fissa, una volta a settimana, come la religione, come la storia, una volta alla settimana una materia che racconta a tutti voi ragazzi, quindi più piccolini ma anche più grandi, quello che hanno fatto questi grandi uomini, perché se adesso noi siamo delle persone anche libere, è anche il merito di questi uomini, di queste persone che hanno veramente lottato, uomini che comunque hanno avuto dei figli, che hanno dei figli, dei nipoti, che purtroppo non li conosceranno mai, però potranno essere veramente orgogliosi del loro papà, del loro nonno, del loro zio, del loro fratello, per tutto ciò che hanno realizzato. E questo è importante che venga raccontato sin da piccini, perché se sin da piccini si cresce con questa mentalità, con questa idea di giustizia, di onestà, di spirito di sacrificio, allora qualcosa di bello può succedere nel nostro futuro italiano, e non solo.
0: Deborah, a proposito infatti di domande da parte dei più piccoli, ne arriva un'altra anche da parte del nostro Marco, che è qui presente.
8: Grazie. Le volevo fare una domanda. Le piace di più scrivere o fare film?
6: Guarda, mi piace tutte e due, Devo dirti che scrivere è una sensazione bellissima, perché io scrivo parecchio di notte, quindi di getto, vado, ed è un qualcosa di magico. Ma anche fare film, perché la sceneggiatura è una tipologia di scrittura diversa, ma è veramente una scrittura che poi quel personaggio che tu hai scritto in quel libro gli dai vita. Cioè nel libro lo racconti, nel film lo porti in vita, ed è una sensazione bellissima. Quindi mi piacciono entrambi, non saprei dirti quale di più, perché sono tutte e due emozioni diverse, ma uniche e speciali allo stesso modo.
0: A proposito di emozioni, Sofia vuole farti un'altra domanda.
7: Quando è che hai scritto il tuo primo libro da bambina?
6: Allora, il mio primissimo libro l'ho scritto circa 12-13 anni fa. Ed è stato un libro che ho scritto dedicato alle forze dell'ordine, in particolar modo alle vittime del servizio della Polizia di Stato, perché ho voluto dare un omaggio, un ricordo in primis a mio nonno Lorenzo, che è stato veramente un grande poliziotto e un nonno speciale per me, con il quale sono cresciuta, e poi perché ho voluto omaggiare una persona a me cara che purtroppo non c'è più, che si chiama Giuseppe Iacovone, che è un ragazzo, un poliziotto che è morto in servizio anni fa, e ho voluto veramente dargli il giusto ricordo, poiché purtroppo lo Stato italiano, con il processo e con tutto quello che c'è stato dietro, non ha dato la giusta giustizia, il giusto merito, il giusto ricordo a questo ragazzo. Io, il mio piccolo, ho voluto farlo con questo romanzo, e spero prossimo anno di poterlo fare anche poi lavorando alla produzione di un film che da tanti anni, che saranno 4-5 anni che ci sto lavorando, ho avuto delle difficoltà, ma adesso sicuramente andrà in porto, e ne sono veramente entusiasta.
0: E a proposito di entusiasmo, Deborah, qui si sono scatenati ovviamente gli entusiasmi da parte dei ragazzi che sono presenti, e il nostro Marco ha infatti deciso di farti un'altra domanda sempre sull'aspetto di cui stiamo parlando. Prego Marco.
8: Le volevo chiedere, ma che emozioni ha avuto quando ha fatto uscire il suo libro, il suo primo libro? Che emozioni ha sentito?
6: E ho avuto un'emozione fortissima, nel senso che quando il mio editore mi inviò la prima copia del libro, perché la prima copia poi arriva sempre all'autore, e è stata un'emozione sfogliarlo. Poi io sono una che ama moltissimo il libro cartaceo, quindi il profumo, l'odore, le immagini, tutto ciò che era scritto, rileggermi è stato molto bello. Io credo che la lettura come la scrittura siano molto terapeutici, fanno bene a tutti noi, e voi bambini, voi ragazzi, fin da piccolini dovete leggere, perché veramente vi apre al mondo e vi dà tanto dentro, ma tantissimo. E credimi, è stata un'emozione, perché era un qualcosa che sognavo sin da piccolina, e quindi vedere tra le mie mani un mio piccolo traguardo è stata un'emozione indescrivibile, indipendentemente da quello che è stato dopo, per il successo che ha avuto il libro, perché io non pensavo al successo, pensavo soltanto di pubblicare un libro, raccontare una storia che per me era importante, donarla al mondo, e quando è uscito ed è andata molto bene, ho avuto poi il mio incontro con i miei lettori, che per la prima Mondadori che ho potuto, stato proprio la Mondadori di Genova. Mi ricordo che c'era presente la famiglia di un poliziotto che stava in servizio, e lì è stata un'emozione indescrivibile, perché ho capito che avevo fatto del bene non solo a me stessa, ma soprattutto a tante persone che avevano bisogno di leggere questo romanzo. Quindi ti posso dire, un'emozione indescrivibile, ma sempre così, non solo il primo. Adesso ormai sono già arrivata al settimo, e quindi ogni volta che ho il mio nuovo libro tra le mani è sempre un'emozione che mi viene sempre da piangere. Poi insomma, che si commuove anche facilmente, quindi è un'emozione indescrivibile.
1: Deborah, quando potremo vedere Paolo Vive? Qual è l'appuntamento con te?
6: Allora, Paolo Vive uscirà a fine anno, sarà distribuito a livello internazionale, quindi non solo in Italia ma anche all'estero, quindi emittenti italiane e straniere, piattaforme streaming. E soprattutto oggi ho voluto, proprio con la mia troupe, con la mia squadra, abbiamo voluto dare un omaggio. Infatti ieri a mezzanotte è uscito un piccolo assaggio di Paolo Vive, che non è il trailer ufficiale, ma un piccolo assaggio in ricordo e memoria di tutte le vittime di mafia, del giudice Paolo Borsellino, degli angeli della scorta, e anche di una persona che porto nel cuore, che è un altro degli angeli della scorta, che è l'unico sopravvissuto alla strage di Via D'Amelio, Antonio Bullo, che spesso si tende a parlare poco ed è un uomo eccezionale. Quindi ho voluto dare anche un omaggio e un contributo a questo signore favoloso. E ti dirò di più, il docufilm non solo uscirà in TV, quindi sia in Italia che all'estero, ma abbiamo deciso con tutta la squadra anche di farlo uscire al cinema, quindi sicuramente sarà al cinema per circa 10 giorni in tutti i cinema italiani, questo a fine anno. Quindi insomma, non vedo l'ora che lo vediate.
1: E allora grazie di vero cuore a Deborah Scalzo, regista e scrittrice siciliana. Noi naturalmente non vediamo l'ora di vedere il tuo docufilm Paolo Vive, e lo faremo magari, ecco, insieme anche ai giovani reporter della Giusta Frequenza. Un grazie particolare anche a Marco e a Sofia, che insomma ci hanno coadiuvato in questa bella intervista.
6: Un bacione grande a Marco e Sofia, grazie di cuore davvero ragazzi.
1: Grazie,
6: e continuate
1: a te.
6: Così.
1: Grazie a te Deborah Scalzo. E allora noi salutiamo la regista e scrittrice Deborah Scalzo, che hai così inaugurato, no, il primo collegamento di questa giornata. Ha nominato lei gli agenti della scorta, ma lo vogliamo fare citando nome e cognome, come è giusto che sia, quelli che hanno perso la vita nella strage di Via D'Amelio, insieme al giudice Paolo Borsellino e allora Agostino Catalano. Emanuela Loi, che è la prima donna a far parte di una scorta e anche la prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Insomma, è importante naturalmente ricordare tutti loro che hanno perso la vita nella strage di Via D'Amelio, di cui ricordiamo oggi l'anniversario, 19 luglio 1992. Potete venirci a trovare all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, al Corviale, qui a Roma. E allora siamo pronti per la nostra seconda pausa musicale, e poi torniamo dando voce nuovamente ai giovani reporter della Giusta Frequenza, il progetto di cui Fondazione Media Literacy è promotrice per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

0: 19 luglio, speciale Zaytime, la giusta frequenza. Siamo in diretta dal CAG Luogo Comune all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale a Roma per inaugurare il nostro progetto, il progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Francesca, ben ritrovata.
1: Ben ritrovata a te, Chiara, e abbiamo anche già una new entry.
0: Il nostro principe, buongiorno principe, ben trovato, come stai? Non è che ti accendiamo i microfoni.
2: Incredibile, ma cosa ci sono a fare con voi che siete bravissime?
1: Certo, è arrivato.
2: Ma che senso ha la mia presenza?
1: Di aria condizionata.
2: No, comunque, buongiorno a tutti e benvenuti sulle nostre frequenze. Benvenuto a me stesso, poi, fondamentalmente,
0: sì,
2: visto
0: sì,
2: che già stiamo in diretta da un'ora in una location veramente emozionante. Devo farvi i complimenti.
0: Ti è piaciuta la nostra mostra multimediale?
2: Molto, perché ripercorre una storia, la nostra, del nostro paese, un momento grave del nostro paese, 31 anni fa, però cerca di guardare al futuro insegnando qualcosa, tramandando qualcosa alle nuove generazioni, che è un po' l'obiettivo di Zainet storico, di Mandragola Editrice.
0: E di Fondazione Media Literacy noi diamo il buongiorno e il ben trovata alla segretaria generale di Fondazione Media Literacy, Lidia Gattini. Ciao Lidia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
2: Ciao Lidia.
0: Lidia, la giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Questo evento inaugura un progetto che durerà per tutto il prossimo anno scolastico, 30 scuole in rete per creare una frequenza interamente dedicata alla legalità, all'antimafia, alla promozione di questi due valori importanti. Stanno aderendo le scuole, ma c'è ancora posto per qualcuna. Raccontiamo come nasce il progetto, con quali obiettivi e in cosa consisterà.
3: Allora, il progetto è un progetto che abbiamo inteso da tanto tempo. Io ce l'avevo nel cassetto, ogni tanto lo tiravo fuori, però insomma era difficile trovare il bando giusto. Poi fortunatamente il Ministero ha deciso di aprire alla coprogettazione degli enti del terzo settore. Fondazione Media Literacy è un ente del terzo settore, per delle azioni un po' innovative per promuovere il concetto di legalità nelle scuole. Allora ho ritirato fuori dal cassetto la giusta frequenza, come dico scherzando, ogni tanto si copia da se stessi, ma magari funziona bene.
0: Diciamo solo che il dominio del sito internet già era nostro, già esisteva.
3: Per cui non dico non è una favola che ho tirato fuori dal cassetto, un progetto credo di 15 anni fa, insomma, che naturalmente è stato attualizzato anche alla luce delle tecnologie e insomma di quali potessero essere gli obiettivi. Quindi sì, hanno già aderito 17 scuole, c'è ancora naturalmente posto per aderire, infatti io invito le scuole, perché sarà un percorso non soltanto sulla memoria delle stragi di mafia, che è una cosa importantissima, non vanno mai dimenticati. Se ne parla meno in questi anni, mentre fino a qualche anno fa nelle scuole si facevano dei percorsi, quindi riprendere senz'altro questa tematica, però secondo me anche parlare delle azioni di quotidianità, della nostra legalità quotidiana, di quello che delle buone pratiche che ci sono intorno alle scuole, nei quartieri, nelle regioni, insomma fare anche il racconto dei territori, no? Quindi non soltanto parlare di quello che è stato, ma anche insomma del presente. Per farlo abbiamo utilizzato il nostro metodo di partecipativo, quindi le studentesse e gli studenti parteciperanno a questa radio, che appunto è la giusta frequenza, giovani reporter della memoria, cioè saranno reporter della memoria e reporter della legalità, quindi faranno un percorso di acquisizione delle competenze radiofoniche, di tutto quello che occorre, un percorso stimolante, anche divertente, perché poi c'è una parte sicuramente di applicazione anche ludica, no? Della radio, quindi. E poi però ci si concentrerà attraverso le fonti di cui il nostro sito è già ricco, ma sarà arricchito mano a mano, quindi informandosi direttamente sulle fonti, che le fonti sono i giornali d'epoca, perché noi lavoriamo sui media, quindi le nostre sono mostre sui media che ti dicono come è stato trattato dai media l'argomento, quindi GR, telegiornali, prime pagine dei quotidiani, testimonianze, interviste dell'epoca e anche telegiornali, insomma tutto un po' anche quello che si può vedere oggi nella mostra. E così i ragazzi potranno assorbire dalle fonti di prima mano e poi rielaborare un percorso. Una volta che si saranno impadroniti dei meccanismi della comunicazione e di come si fa la radio, arriveranno le trasmissioni radiofoniche, i podcast, insomma andremo in onda tutto l'anno con questo argomento. Quindi la giusta frequenza sarà la prima frequenza, credo mai sentita, dedicata interamente alla legalità.
1: Lidia, una cosa che mi ha colpito, tu hai detto negli ultimi anni probabilmente ci sono meno percorsi, meno laboratori rispetto a noi ragazzi nati negli anni 90, nei primi anni 2000, in cui effettivamente si parlava molto, si sensibilizzava ovviamente a queste due figure, no? Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ed effettivamente entrando in molte scuole all'inizio dei percorsi, alla domanda conoscete Falcone e Borsellino, molti studenti, molti adolescenti e preadolescenti rispondono no o ni. Quindi ancora di più è fondamentale nel 2023 riaccendere una luce che in realtà non si è mai spenta, perché il problema della mafia è un problema che, ricordiamolo, non riguarda solo Palermo, non riguarda solo la Sicilia, riguarda tutta Italia. E infatti ricordiamo anche che sono coinvolte più regioni italiane.
3: Sì, sì, certo, sono coinvolte più regioni italiane, anche l'Emilia Romagna, il Lazio, cioè comunque regioni che normalmente non vengono associate all'idea di mafia, che, dico una banalità, certo non è quella con la coppola, no, non è più quella con la coppola, ma certamente riguarda i colletti bianchi, le imprese di ricostruzione. Se pensiamo alla ricostruzione delle zone terremotate, lì faremo un grosso lavoro con le scuole dell'Abruzzo, cioè le infiltrazioni da parte della criminalità organizzata sono chiaramente in molte imprese del paese, che sono in tutta Italia, quindi è una cosa che ci riguarda tutti. Quindi al di là dello stereotipo appunto del mafioso con la coppa siciliano, noi proprio per questo lavoriamo con tutte le regioni italiane, così come i reati di ecomafia, insomma ce ne sono tantissimi, no, sui territori.
2: Come sta anche qui il valore della giusta frequenza, Lidia, perché analizza due aspetti differenti nell'arco di un trentennio: come erano i media un tempo, come lo sono oggi, chissà come racconterebbero oggi i media delle stragi così efferate, e anche come è cambiata la mafia, che un tempo era molto più sfacciata e oggi, come segnala Vito, invece sa intricarsi e inserirsi purtroppo in maniera ancora più furba nelle trame di questo Stato. Quindi questo concede ai ragazzi di fare una riflessione temporale e di fare anche un paragone, che poi colpisce vedere anche le prime pagine di 30 anni fa, colpisce vedere le impaginazioni diverse, colpisce vedere i pixel un po' più spixelati per l'appunto rispetto all'HD di oggi, e capisci quanto c'è stato negli ultimi 30 anni e quanto è cambiato in questo paese.
3: Certo, pensate oggi con i telefonini, sicuramente qualcuno avrebbe ripreso il momento, no? Si sarebbe sentito il boato in diretta,
2: che se qualcuno per sbaglio avrebbe anche magari ripreso, no?
3: Quello sì, certo, perché comunque è successo in altri casi, no? Quindi è cambiato completamente la modalità contemporanea di comunicazione, che forse è più immediata, meno riflessiva, meno, perché c'è un po' di disintermediazione, quindi anche un cittadino avrebbe potuto in quel momento, comunque si sarebbe certamente scatenata immediatamente la solita bagarre sui social, sarebbe stato tutto diverso. Invece questa mostra permette anche di vedere come i media, che adesso sono anche popoletti, no? Perché il giornale, ormai i quotidiani hanno delle tirature veramente irrisorie, e quindi rispetto ad allora, dove erano stati le prime pagine dei giornali, come dici tu, erano emblematiche.
2: Sì. Mi ha colpito vedere anche sui nostri schermi le varie celebrazioni, ma soprattutto le varie manifestazioni in ricordo di Borsellino, tra cui quella di 17 anni fa con tutte le agendine rosse in mano.
3: Sì, le agendine rosse.
2: E questo secondo me dovrebbe ricordare invece a noi, ma anche alle giovani generazioni, che manifestare, ritrovarsi in piazza è ancora oggi un valore, può avere un enorme significato.
3: Sì, questo è un discorso interessante, parallelo. Certo che ha un significato manifestare, ha un significato ricordare, lo stiamo facendo oggi, lo stiamo facendo in radio, ma lo stiamo anche facendo con la nostra presenza qui e la presenza di molti studenti, cittadini, insegnanti qui di questa scuola che hanno sfidato l'AFA e sono arrivati, quindi sì, lo stiamo
2: Cerbero.
3: Facendo.
2: Abbiamo sfidato Cerbero oggi.
0: Ricordiamo Lidia che c'è ancora spazio per una quindicina di scuole, in realtà qualcuna di meno, per aderire al progetto gratuitamente, quindi un'occasione molto bella per portare laboratori radiofonici con gli studenti e le studentesse delle secondarie, sia di primo che di secondo grado, nel Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo, Calabria, Campania e Sicilia. Quindi insomma potete visitare il sito lagiustafrequenza.it, se non sbaglio, sì, punto it.
1: Il dominio è giusto,
0: quello ce l'avevamo in tasca, per aderire anche voi nella sezione le scuole. Allora grazie a Lidia Gattini, segretaria generale di Fondazione Media Literacy.
3: Grazie a voi.
0: Ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo con un'altra ospite in collegamento. Questa volta si parla di periferie, si parla di mafia anche a Roma.

0: State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
1: Zaytime speciale, la giusta frequenza. Giovane reporter della memoria, che ti ridi? Dimmi, no, che ti ridi?
2: Questa è la stanchezza dei 50 gradi e due giorni di allestimento.
1: Forse avere un momento, sì, vabbè, di defiance.
3: Diamo la colpa a Cerbero, diamo la colpa all'AFA. No, sì, ma anche le migliori possono sbagliare. Grazie. Chiara Di Paola, nella lista delle migliori, non me ne voglia, certo, Francesca Barbato, certo, ma è sicuramente la prima delle prime.
2: Ecco, la sì, prima delle prime.
1: Va bene, sì. Diamo il buongiorno e bentrovata a un'altra giovane reporter. Al nostro fianco c'è la bellissima Giuliana del Caghi Ragazzi del Muretto di Spinaceto.
3: Giuliana, benvenuta alla giusta
1: frequenza.
2: Dove siamo? Ciao Giuliana.
4: Ciao.
1: Allora Giuliana, tu fai parte, dicevamo, del centro di aggregazione giovanile Ragazzi del Muretto di Spinaceto. Innanzitutto ci racconti che cos'è, che cosa fate, quali sono le attività che fate di solito con i ragazzi del Muretto?
4: Beh, allora, di solito durante il periodo scolastico noi facciamo prima tipo un'ora di compiti e dopo c'è più o meno un'ora, c'è un tempo facciamo i compiti e dopo facciamo tipo laboratorio che cambia del giorno al giorno. Poi tipo durante l'estate facciamo tipo le uscite perché i compiti d'estate se fanno
1: giustamente
4: di meno.
1: Poi con questo caldo stare dentro le mura scolastiche è un po' più difficile. Che gite fate?
4: Beh, dipende, tipo la settimana scorsa abbiamo fatto tipo una gita zone marine, poi abbiamo fatto anche un picnic, cioè giusto per capirci il posto cambia. Poi in alcuni casi capita che ci incontriamo anche con altri CAG, quindi un po' andiamo principalmente un po' dappertutto.
1: Senti che voce da speaker che ha la nostra Giuliana.
3: Occhio, perché Francesca è una delle principali esperte di Zoomarine. Francesca,
2: sì,
3: una volta a settimana va lì, studia i vari reparti, insomma, è a modo di approfondire.
1: Ce la vedi,
3: tema.
2: Sì, biologa marina, no? Seconda laurea.
3: Lei è trasversale, Francesca, no?
2: Senti, ti è piaciuta l'esperienza dei parchi acquatici?
4: Sì, è stata bella.
2: E oltre a quello, quindi hai raccontato un po' più o meno come vengono svolte le giornate. E adesso noi entriamo appunto nel vivo di quello che stiamo facendo oggi, no? Come hai sentito, la giusta frequenza. Una domanda proprio a bruciapelo: tu hai mai sentito parlare di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino prima di oggi?
4: Sì, l'ho sentiti parlare varie volte a scuola principalmente, perché a scuola si fa educazione civica e si parla per l'appunto della lotta contro la mafia e di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. No?
1: Chi era Paolo Borsellino? Lo sapresti spiegare ai nostri ascoltatori?
4: Era un giudice alleato di Giovanni Falcone che insieme a quest'ultimo ha lottato contro la mafia ed è stato ammazzato dalla mafia.
1: Vabbè, tu sei una giornalista provetta, veramente. Esatto. Brava la nostra Giuliana. E oggi siamo qui proprio per la mostra multimediale con le prime pagine d'epoca, i radiogiornali, stralci di film e di serie TV. In diretta fino alle 18 con una lunga maratona radiofonica, si alterneranno anche i podcast realizzati dalle varie scuole in rete. Adesso però siamo in collegamento con un ospite che salutiamo e ringraziamo, Francesca.
2: Sì, allora parliamo di legalità, come abbiamo detto prima anche con la nostra segretaria generale della Fondazione Media Literacy, Lidia Gattini. Quando si parla di legalità, si parla di legalità sempre, in tutti i contesti, in tutti i territori. Quindi parliamo di quello che accade a Tor Bella Monaca e lo facciamo con la presidente dell'associazione Tor Più Bella, con la dottoressa Tiziana Ronzio. Benvenuta ai nostri microfoni.
1: Ciao Tiziana.
5: Grazie, buongiorno, grazie di avermi invitato.
1: No, grazie a te assolutamente di aver accettato questo invito. La giusta frequenza, Giovani Reporter della Memoria, è un progetto che si estenderà per tutto il prossimo anno scolastico, 30 scuole in rete per parlare di legalità e di antimafia. Oggi lo inauguriamo a Roma, in una delle periferie romane anche più problematiche, ci troviamo ai piedi del Corviale. Tu insomma di periferie romane hai una conoscenza molto approfondita e quando si parla di questi territori non sempre li si associa immediatamente alla mafia. Perché è importante invece parlare di mafia anche, no, non strettamente in Sicilia, in Calabria, in Campania, dove lo si fa magari più frequentemente?
5: Perché purtroppo se non se ne parla non si affronta il problema, è come se lo allontaniamo e pensiamo che non esiste, invece è ben radicato, è molto estesa più di quanto uno immagini. E se non se ne parla, se non se ne discute, se non si affronta soprattutto con i ragazzi del grande problema, penso che sarà una catastrofe.
2: Assolutamente Tiziana, come abbiamo detto non è un problema che riguarda ovviamente solo la Sicilia, è un problema che riguarda anche la nostra città, Roma, la capitale, a volte in particolare anche nelle periferie. Ti chiedo quindi qual
5: diciamo,
2: è la...
5: Sì. Sì, no, scusa, vai.
2: No, ti chiedo qual è la tua esperienza quindi relativa alla mafia nelle periferie romane e se puoi ovviamente raccontarla.
5: Allora, io personalmente non mi aspettavo di trovarmi davanti questo scenario, perché quando abbiamo iniziato, che non era ancora un'associazione, era soltanto per riqualificare il nostro modo di vivere in un palazzo, quindi si pensava soltanto alle cose minime, cioè la pulizia o allontanare lo spacciatore sotto casa. Poi uno più va avanti e più si rende conto di il marciume che c'è dietro ogni cosa. Io quando mi parlavano di mafia l'associavo sempre alla Sicilia, a Napoli o ai quartieri più degradati. Roma non avrei mai immaginato che potesse in qualche modo entrare in questo ambito, e invece mi sono resa conto che lasciando solo un quartiere, non solo Tor Bella Monaca ma tutti i quartieri, la città poi si impregna di tutto questo, e non è soltanto lo spaccio, ma in realtà la mafia noi la troviamo negli uffici, nelle cose quotidiane di tutti i giorni e soprattutto nelle cose che la mafia ci può ricavare denaro. Infatti basta seguire quello, poi si vede tutto il mondo che c'è dietro.
2: E cosa fa quindi di preciso l'associazione Tor Più Bella?
5: Allora, io tante volte dico a mio figlio, uno dei ragazzi oltre mio figlio e tutti i ragazzi, ma noi che cosa facciamo di veramente tanto importante? E perché a noi ci sembra tutto così quasi normale, nel senso ormai ci siamo talmente dentro che non riusciamo a capire veramente quello che facciamo. Noi cerchiamo di innanzitutto riprenderci quel pizzico di vita quotidiana, che sia la chiacchiera o cioè ricostruire quel tessuto che non è venuto a mancare, perché quando ti chiudi dentro e non fai nulla, e è lì che trova poi gli spunti appunto tutta la delinquenza. Noi quindi abbiamo iniziato a cercare di fare delle cene solidali o coinvolgere tutti i vicini, che ognuno porta qualcosa, ma per stare insieme e capire, perché non è semplice capire alcune dinamiche. Poi ci occupiamo dei pacchi alimentari insieme a altre associazioni. Facciamo il giovedì pomeriggio i compiti con i bambini, che diciamo devono affrontare delle materie che non riescono, oppure cerchiamo di organizzare delle festicciole sempre con i bambini, che ne so, sotto Pasqua abbiamo fatto la caccia all'uovo con un'altra associazione per rifar vedere a questi ragazzi che c'è un mondo diverso, che non sia soltanto la droga che vedono sotto i portoni, perché purtroppo molti di questi bambini pensano che è normalità vedere lo spacciatore sotto casa o il drogato. E con Don Coluccia ci facciamo delle passeggiate per il quartiere, cerchiamo di parlare con le persone e portiamo la preghiera. Ecco. Adesso presenteremo il 27 presenteremo un libro, Donne e Antimafia. E diciamo che questo è quello che l'attività cerca di fare, e in più poi se c'è qualcosa da denunciare la denunciamo senza problemi.
1: Ecco Tiziana, tu hai ricevuto anche atti molto forti di intimidazione. Noi oggi siamo qui all'interno del CAG Luogo Comune, al Corviale, siamo in compagnia di tanti ragazzi e ragazze che vengono al CAG, in particolare in questo momento con Giuliana, che ha una domanda per te.
4: Dove trovi la forza per continuare a lottare?
5: Questa è una bella domanda, perché come dico sempre, io alterno momenti che dico basta, lascio perdere tutto, non ce la faccio più. Poi guardo i miei figli o guardo quei bambini che vengono in associazione il giovedì, e tanti di loro gli è stata levata proprio l'infanzia. Allora dico, noi dobbiamo provare a ridargli un futuro migliore, perché noi adulti vi stiamo lasciando un mondo bruttissimo se non facciamo qualcosa. Quindi la forza è proprio da quello, dai miei figli e da tutti voi ragazzi.
1: Ecco, un'altra piccola curiosità dalla nostra Giuliana. Stavamo prima provando a capire cos'è la mafia, no? Naturalmente è facile parlarne quando si parla di Via D'Amelio, quando si parla delle grandi stragi mafiose, un po' meno quando si parla invece di una mafia che si nasconde e vive proprio anche, no, negli intrighi di Stato. Giuliana,
4: Che cosa sarebbe la mafia?
5: Allora, se te la devo spiegare in termini come la vedo io, è l'imbruttimento dell'uomo. L'uomo è, per i soldi arriverebbe a fare qualsiasi cosa e quindi riesce a inserirsi negli uffici per ottenere, negli uffici io parlo nella parte istituzionale a volte, per ottenere qualcosa che gli faccia stare solo bene lui. Per me quella è la peggior mafia, perché non ci si rende conto di quanto quella cosa possa fare male alla società. Poi c'è l'altra parte che vediamo ogni giorno, del delinquente e quello che magari pensa di essere forte e invece viene usato, perché viene usato dalle persone che gli fanno credere che lui è importante. E quindi si crea un meccanismo di superficialità grave che poi porta tutto il resto. Quindi la mafia è la stupidità dell'uomo.
2: Tiziana, prima Giuliana ha fatto una domanda, un'ottima domanda, che mi permette, diciamo, di fare anche un assist. Quando ti ha chiesto dove trovi, no, la forza per continuare a lottare, un'altra curiosità che ho, dato che ovviamente il lavoro che fai è un lavoro talvolta difficile, ma sicuramente un lavoro impegnativo che dà anche delle soddisfazioni, però c'è stato un momento in cui hai pensato di mollare tutto, onestamente, un momento in cui veramente ha vacillato come un essere umano vacilla, no, nella sua vita, perché è un sentimento normale anche la paura, è un sentimento legittimo anche avere a volte paura.
5: Guarda, questa è purtroppo una cosa che mi capita almeno una volta al giorno, di dire basta, non ce la faccio più, perché quando proprio mi trovo davanti a tanta cattiveria stupida, allora dico no, non vale proprio la pena, per

0: come, ecco, è arrivata la saputella che ci deve dire come stanno le cose, lo sappiamo. E quello è un senso brutto, un senso che dico, ma andate tutti a quel paese, fate le cose voi e poi di quello che succede, succede. Perché dico, ma può essere che devono pensare che uno in questo contesto voglia fare la prima donna? No, c'è la volontà di vivere bene. Per me è inconcepibile che entrare in un portone e arrivare alla propria casa io devo chiedere permesso a degli spacciatori che non abitano neanche lì, tra virgolette. Quindi sono persone che si sono appropriati del tuo territorio, della tua vita, della tua tranquillità. E andare in giro per i negozi, perché ce ne sono parecchi, e dover passare in mezzo a queste persone che fumano anche le canne, che sembra, se parliamo di cose normali, che normali non sono, devi chiedere permesso. Quando queste persone guidano macchine anche senza patente, per me è inconcepibile che si deve aspettare la tragedia, due giorni, fare un po' di spot e poi finire di nuovo. Ecco, lì la mia frustrazione arriva a dei livelli, dico, mandate tutti a quel paese, non voglio sapere più niente. Poi l'altro lato, la mamma che vuole cercare di essere un segno tangibile del cambiamento di questo mondo, allora inizio a buttarmi ancora di più, con più energia. Però per me è inconcepibile tutto quello che si vede, perché se si vuole, si ferma. E allora lì mi pongo la domanda, ma si vuole veramente fermare tutto?
1: Ed è giusto porsi questa domanda non solo al sud, non solo in Sicilia, Calabria, Campania, ma farlo in tutta Italia. E anche per questo La Giusta Frequenza è un progetto che coinvolge 30 scuole di 6 regioni, oltre a quelle citate ci sono il Lazio, c'è l'Abruzzo, c'è l'Emilia Romagna, perché veramente la mafia riguarda tutto il nostro paese, ahimè. Io ringrazio Tiziana Ronzio, presidente dell'associazione Tor Più Bella, attiva presso la torre del Civico 50 in Viale Santa Rita da Cascia, nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma, nominata ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per l'impegno e lo spirito di iniziativa con cui ti sei dedicata, ti dedichi alla riqualificazione strutturale e sociale del quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, del presidente Sergio Mattarella nel dicembre 2019. Grazie Tiziana, in bocca al lupo e a presto.
0: Grazie a voi, grazie veramente, grazie ragazzi.
1: E allora noi salutiamo e ringraziamo la nostra seconda ospite della giornata, Francesca. Oggi siamo fino a mezzogiorno e mezza qui al CAG Luogo Comune, all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi a Roma, per una mostra multimediale che inaugura il progetto della Fondazione Media Literacy per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.
2: Sì, ci troviamo all'interno appunto di questo centro di aggregazione giovanile, sono i giovani anche i protagonisti, anche oggi come sempre ci sono tantissime ragazze e ragazzi che sono arrivati per vedere ovviamente la mostra multimediale. Ricordiamo, ci sono questi tablet che stanno mandando in onda estratti di giornali quotidiani dell'epoca, prime pagine ovviamente che riportano la notizia dell'uccisione di Paolo Borsellino, ma anche dei filmati. Proprio in questo momento in sottofondo potete ascoltare in lontananza ovviamente alcune dichiarazioni rilasciate da Paolo Borsellino, alcune delle ultime sue interviste e dichiarazioni. Noi ovviamente rimaniamo ancora qui in diretta su questo Zai Time speciale per raccontare insieme quello che è questo progetto appunto della Giusta Frequenza. Ci prendiamo una piccola pausa musicale, voi però restate con noi.

0: Mercoledì 19 luglio, speciale Zai Time, la giusta frequenza, giovani reporter della memoria, ben ritrovata Francesca.
1: Ben ritrovata Chiara e ben ritrovato Riccardo.
0: Un saluto naturalmente anche a Flo in regia e ai nostri ragazzi e ragazze attorno al nostro tavolone della diretta all'interno del CAG Luogo Comune.
2: Salutiamo anche
0: Riccardo.
2: Tommasone, perdonami. Saluti chiunque tranne
0: Caspita,
2: Tommaso Di Pierro.
0: Hai ragione.
2: Sì. Purtroppo non abbiamo i Carmine Burana in sottofondo, ma insomma Tommaso se li porta dentro come personaggio.

0: Ho un grandissimo Marco qua, eh. Marco, facciamo una radiocronaca insieme, ci proviamo poi? Non te la senti, Marco?
1: No.
0: Vabbè, allora ce la studiamo in fuori onda.
1: Sì.
0: Così poi un domani la facciamo su qualche televisione nazionale io e te, che dici? Ti porto come seconda voce, il mio Beppe Bergomi, Ci proviamo? Un grande Marco, eh.
1: Oggi siamo circondati da romanisti qui, eh. Anche la le nostre ragazze sono entrambe romaniste, vero ragazze?
0: A consuetudine, dai.
1: Sì, tutte e due.
0: Ciao ragazze, esatto. Benvenute, ciao.
1: Chi è il vostro ciao. Idolo? Della Roma?
2: Abram.
3: Francesco Totti.
0: Vedi.
1: Scusa, ma l'hai visto giocare Francesco Totti? O sei piccolina?
3: No, l'ho visto.
1: L'hai visto giocare? Ah, hai capito.
0: Beh, gli ultimi anni magari. Sì. Temi Abram neanche l'abbiamo visto giocare lo scorso anno. Però vabbè, insomma, questo è un altro discorso delicato. Magari proveremo a ritrovarlo nella prossima stagione. Imminente, sì. Ormai.
1: Il tuo beniamino Marco chi è invece? Della Roma, il tuo giocatore preferito?
4: Abram. Però prima Totti.
1: Ragazzi, inspiegabile.
0: No, ma nessuno dice Dybala.
5: Esatto, lo dico io, dai.
0: Dai, Francesca. Fammi di Paolo Dybala, dai.
5: Paolo, sì.
0: Ma lo porta a Morata, tu che sei informata?
5: Sì, io che ho
0: gli
5: intrecci.
0: Tu che hai i contatti dentro, no?
5: Non lo so. Non lo so.
1: Ce lo auguriamo. Come siamo finiti a parlare di calcio dalla giusta frequenza?
0: Perché Marco e anche le ragazze sono dei grandi lupacchiotti, quindi è giusto anche essere un po' trasversali, ogni tanto buttare un occhio anche al calciomercato.
1: Assolutamente sì. E allora noi siamo all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, in compagnia, oltre che degli studenti, anche di Margherita, educatrice proprio del CAG. Margherita, ben trovata.
6: Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao Margherita, Dybala o Abram a questo punto? siamo sempre...
6: Vabbè, allora io seguo il filo del CAG e vado con Abram insieme a loro.
0: Inspiegabile,
1: ragazzi, esatto. Non capisco, però va bene.
5: Inspiegabile proprio, però va bene, sì. Ci sta. Allora, torniamo un attimo a noi, quindi un centro di aggregazione giovanile. Prima di tutto, cosa fa un centro di aggregazione giovanile? Parole proprio piccole,
6: in due parole, esatto. Semplicemente i centri di aggregazione giovanile sono degli spazi liberi e gratuiti che si ritrovano in diversi quartieri di Roma e il nostro centro di aggregazione qui a Corviale è il più antico di Arci Solidarietà, siamo qui dal 2011, prima eravamo proprio a Corviale al centro vicino ai murales e all'arena, adesso siamo ospitati dalla scuola. Nei centri di aggregazione i ragazzi possono venire, ci sono degli assemblee dei ragazzi dove il tempo viene organizzato, le attività alcune sono guidate, ci sono diversi laboratori che riguardano arti, creatività, scrittura, ovviamente c'è un supporto compiti, ma la cosa più bella dei centri di aggregazione è che sono degli spazi in cui i ragazzi imparano a stare insieme, ad organizzarsi, a coordinarsi e a vedere come si riesce poi a vivere in una vita sociale e comunitaria.
5: Di solito in un centro di aggregazione giovanile si ritrovano anche persone di età e scuole differenti o viene fatta una divisione in gruppi?
6: Assolutamente, quello che il centro di aggregazione insomma punta a raggiungere è l'inclusione di più persone possibile, di provenienze diverse, scuole, culture diverse, più siamo integrati e frastagliati più ovviamente le attività crescono.
0: Margherita, che tipo di crescita si nota poi nel tempo da parte dei ragazzi?
6: Allora, per esempio abbiamo un bellissimo esempio di ragazzi che frequentavano il centro di aggregazione dal 2011, adesso ormai loro sono maggiorenni, anzi hanno 21-22 anni e loro continuano a venire qui ma non più come utenti ma in veste di, chiamati, cioè si chiamano, noi li chiamiamo peer education, esperienze di peer education, quindi questi ragazzi più grandi accompagnano i più giovani in un percorso che loro hanno già fatto proponendo anche attività loro stesse. E guidando i più piccoli nella crescita.
5: Scusami la battuta, un po' come il nostro Riccardo, perché anche lui era un giovane reporter e adesso è dall'altra parte
1: ti
5: della barricata.
1: Peer educator.
0: Mi onora e mi commuove Francesca Barbato,
5: visto,
0: perché conosce la mia biografia, allora un po' mi segue ogni tanto, va, fa finta di seguirmi Francesca.
1: Senti Margherita, ci troviamo in un quartiere, in una delle periferie più conosciute di Roma, è anche un quartiere con le sue difficoltà, ci troviamo ai piedi del, del Corviale. Come racconteresti questa zona e perché è importante avere un centro di aggregazione giovanile proprio qui?
6: Io questo lo chiederei perché è importante, mi piacerebbe sentirlo dai ragazzi, però allora, questa zona sì, è una zona di cui si parla molto, che spesso però non è conosciuta. Io stessa quando sono arrivata non c'ero mai venuta a Corviale, e invece grazie ai ragazzi che abitano qui, loro ci hanno fatto scoprire tutte le caratteristiche di questo posto, facendoci fare anche un sacco di giri nel quartiere, ma nel Serpentone stesso, quindi abbiamo organizzato diverse visite guidate dai ragazzi, e, ed è un posto in realtà che sicuramente ha bisogno di centri di aggregazione, di spazi dove ritrovarsi ed incontrarsi, però è un quartiere che offre poi una grande ricchezza soprattutto di persone che ci sono e vogliono parlare, uscire e stare insieme.
1: Lo chiediamo proprio a loro, partendo da Marco. Se non sbaglio tu abiti proprio al Corviale, giusto?
4: E sì.
1: Che zona è? Come ti piace innanzitutto da abitante, anche come la racconteresti a chi non lo conosce?
4: Che per me, vabbè, non solo perché ci abito, perché anche la mia prima impressione, io abito da 6 anni al Corviale e appena ho visto ho detto è maestoso, perché è un quartiere e soprattutto il palazzo mi ha colpito di più, perché a parte essendo lunghissimo, ma
1: un chilometro se non sbaglio,
4: chilometro, sì, e è maestoso, poi sembra uguale dall'interno perché ti ci puoi perdere. Però se conosci bene è facile.
1: Vedi, facciamo raccontare anche a te in cosa consiste il centro giovani. C'è un'esperienza che più di tutti ti ha colpito, ti è piaciuto? Tu insomma sei un frequentatore assiduo di questo centro giovani, perché anche lunedì eri qui e ci hai aiutato ad allestire la mostra.
4: Sì. La cosa che mi colpisce di più, cioè che mi piace anche più fare, è il teatro, che mi piace proprio che noi lì abbiamo un calendario e quando è il giorno, cioè
1: non ci rimetti il microfono, Marcolino,
4: sì, giovedì facciamo il teatro e mi piace tanto.
5: Quindi sei un piccolo attore.
1: Ah, mi piacerebbe tutto fare, veramente.
0: Ci sta lavorando. Ha anche dei difetti, Marco, così vuoi dirci?
4: Molti.
0: Tipo uno?
4: La gestibilità.
0: Ma delle cose?
4: No, del mio...
5: Di se stesso?
4: Di me stesso.
0: Ah, ma quello è un problema di tutti noi, stai tranquillo. Insomma, non c'è nessun problema. Anzi, abituati, ci crescerai e andrà bene così.
1: Lo chiediamo anche alle ragazze. Ragazze, che in che quartiere ci troviamo? Raccontate anche ai nostri ascoltatori che non sono romani, cos'è il Corviale, dove siamo e soprattutto qual è la vostra attività preferita al centro giovani.
2: Allora, io abito a Corviale e Corviale è bello tanto.
1: E cosa ti piace?
2: Allora, tutto di Corviale e pure i disegni che hanno fatto.
1: Ci sono dei murali pazzeschi,
2: sì,
1: incredibili,
2: belli.
1: Vero? Molto belli.
2: Sì, e invece qua mi piace tutto.
1: Un'attività in particolare che ti ricordi e che ci vuoi raccontare?
2: Teatro.
1: Ah, anche tu il teatro.
2: Sì.
1: E poi ci parlavi anche di una gita al lago, se non sbaglio.
2: Sì, la gita al lago è stata bellissima, perché siamo stati comunque tutti insieme, abbiamo riso, siamo stati
1: bene, bellissimo.
2: Sì.
1: E per te invece, anche tu abiti nella zona del Corviale, se ci racconti un po' il quartiere,
2: allora,
1: il territorio, se ti piace e che cosa fate al centro giovani, qual è la tua attività del cuore?
3: Allora, io non abito qua a Corviale, però ho frequentato sempre le scuole qui a Corviale. Io abito a Ponte Galeria, però per il tempo che sono stata qua è stato bellissimo stare qui, per soprattutto le persone che sono tutte, si conoscono tutte quante, quindi in qualsiasi posto trovi un conoscente. Poi è bello per l'ambiente, cioè perché è molto cauto, calmo, ecco. E una cosa che mi piace molto del CAG è praticamente quando andiamo in giro nei posti con altre persone, anche straniere, che conosciamo man mano con il tempo, anche se sono persone che non parlano l'italiano, noi ci proviamo a integrarci con loro e capire le loro situazioni, com'è la loro vita negli altri paesi e tutto quanto.
1: E la tua attività preferita? Prima ci raccontavi, già me la sono dimenticata io, però la tua attività preferita che hai fatto con con il centro di aggregazione giovanile.
3: È stato quando siamo andati in gita a
1: suggerimento da casa
3: a Ponte Laurentina che abbiamo fatto per le guerre che c'erano, soprattutto Russia contro Ucraina. Siamo andati in questo posto, si chiamava Diamo un calcio alle guerre, e lì abbiamo fatto tante attività di gruppo, abbiamo parlato delle guerre, della guerra, cosa poteva essere cambiato, ci sono stati molti tornei, siamo stati tutti CAG differenti con persone anche straniere, come ho detto prima, siamo stati tutti quanti insieme, è stata una giornata bellissima, indimenticabile.
5: Brava Alissa, perché dalle tue parole si evince tutto ciò che ha raccontato prima l'educatrice, no, Margherita, quel senso di inclusione, no, tra comunità diverse, in un'unica grande comunità, senza ovviamente una distinzione per religione, per stato. Quindi complimenti veramente,
3: perché siamo tutti particolari e ogni persona può esprimersi come vuole.
5: Giusto, assolutamente, la saggezza di queste ragazze.
1: E con questo noi possiamo concludere e salutarci al meglio. Noi veramente vi ringraziamo di cuore, ringraziamo innanzitutto il CAG Luogo Comune, Arci Solidarietà, Onlus, che ci hanno permesso di essere qui oggi, l'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi. Ringraziamo Andrea Gattini, Tommaso Di Pierro, Francesco Tota, che hanno contribuito all'allestimento della nostra mostra multimediale, naturalmente Flo, non solo per la regia ma anche per tutto l'allestimento. Ringraziamo Lidia Gattini e Renato Truce di Fondazione Media Literacy, l'ente promotore della legalità per il MIMI, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, naturalmente Riccardo Cotumaccio.
0: Grazie a voi e grazie di aver contribuito a creare questo bellissimo momento per noi, ma soprattutto per i ragazzi e per le ragazze presenti.
1: Grazie a Francesca Barbato.
5: Grazie a te ovviamente, Chiara Di Paola, e ringraziamo anche tutte le varie studentesse, studenti, alunni che non solo hanno già iniziato a inserirsi, no, nella giusta frequenza, ma nei prossimi mesi, e lo racconteremo, ovviamente faranno parte di questo bel progetto.
1: In particolare Marco, Alissa, Sofia, Sharan che sono e Giuliana, che sono intervenuti sulle nostre frequenze. Un'ultima capitale al volo, Riccardo?
0: Gli ho chiesto prima il Bhutan, la sapeva. Come?
7: Trimpu.
1: Ecco. Con questo ci possiamo
7: Zimbabwe.
1: Salutare.
7: Zimbabwe. Harare.
1: Sì.
0: Vabbè.
5: Ultima. Possiamo continuare anche per ore, no, secondo me.
1: Vai, vai. Ci possiamo
0: Lettonia.
1: Salutare.
7: Lettonia, Riga, Estonia, Tallinn,
5: Uruguay,
7: poi Montevideo.
0: Vabbè, Uruguay è facile, scusa.
1: Vabbè,
0: Francesca.
1: Montevideo tu lo sapevi.
0: Montevideo lo sapevo, sì.
5: Sì, tutti i giorni, tu dici,
7: Monti, fai video, se Monti.
1: Restate all'ascolto con noi fino alle 18, la nostra maratona radiofonica continua alla giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Ciao.
5: Ciao.
7: Altri.
1: State ascoltando la giusta frequenza.
8: La giusta frequenza.
9: Giovani reporter della memoria.
8: Della memoria.
9: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
8: La Fondazione Media Literacy.
10: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
8: E l'Orientamento Scolastico.
10: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: Ciao a tutti, sulle note della canzone degli 883 Nord Sud Ovest Est vi presentiamo dall'Istituto Primo Levi di Roncoscrivia la gara di orienteering organizzata ormai da diversi anni dalla nostra scuola e in particolare dalla professoressa Bricchi che avrete modo di ascoltare durante il corso del nostro servizio. Oggi con noi abbiamo degli inviati speciali, Ruggero, Asia, Teresa e Giovanni, che andranno ad intervistare i ragazzi che prendono parte a questa iniziativa. Ci trasferiamo nel bellissimo parco del nostro istituto e da lì vi trasmetteremo le interviste ai nostri ragazzi.
1: State ascoltando Voci dal Network.
2: Adesso andiamo a conoscere un membro, diciamo, dell'organizzazione. Siamo con Simone Montalto. Ciao Simone.
3: Buongiorno.
2: Ecco, tu Simone fai parte dell'organizzazione da 5 anni.
3: Sì, ormai sono 5 anni che organizziamo l'orienteering qui a Borgo Sede. Sfruttiamo il bosco che abbiamo dietro la scuola e per far passare una giornata di divertimento ma anche di sport ai ragazzi di diverse scuole della valle.
2: Ecco, vuoi spiegarci bene come funziona il gioco, come questa specialità?
3: L'orienteering è molto difficile ma al tempo stesso anche divertente. Le regole sono ben poche, hai una cartina con la quale bisogna orientarsi e diverse lanterne che sono state posizionate da noi organizzatori nel bosco.
2: Ecco, cosa sono queste lanterne?
3: Queste lanterne sono delle
2: postazioni,
3: esatto, dove ognuna delle quali ha un codice che corrisponde alla posizione
2: prestabilita.
3: Esatto.
2: Quindi ogni concorrente, se non sbaglio, deve percorrere questo percorso libero, ma deve passare da queste postazioni e timbrare il proprio cartellino che viene consegnato alla partenza,
3: esatto,
2: all'inizio.
3: E in base all'età e alla scuola i percorsi sono differenti e le lanterne magari si sceglie un percorso più semplice se è delle elementari o delle superiori. E
2: ecco, con che criterio viene decretato il vincitore?
3: Sicuramente colui che fa il minor tempo, ma bisogna stare attenti a non sbagliare a pinzare le corrette lanterne. Infatti spesso ci sono ragazzi che finiscono in breve tempo ma poi sono sbagliate i codici delle lanterne.
2: Bene, vedo che sei di fretta, quindi ti lascio andare tranquillo a finire di organizzare qua. Quindi niente, buona giornata e grazie del tuo tempo a disposizione.
3: Grazie a lei.
2: Ciao.
0: Siamo qui con i ragazzi della scuola elementare di Montoggio e con la maestra Renza, e alla quale chiediamo se è la prima volta che porta i suoi ragazzi alla manifestazione di orienteering.
4: Sarà la dodicesima, la tredicesima.
0: Quindi vuol dire che sia
4: qualcosa di più.
0: Che si è sempre trovata bene.
4: Sì,
0: significa.
4: Assolutamente, c'è una splendida organizzazione, voi siete sempre molto collaborativi, quindi si può fare.
0: E i suoi ragazzi anche si divertono?
4: Sono molto contenti, io sono molto contenta per quelli che proseguono al di là del tempo breve in cui li accompagno io, però è una cosa che rientra nella continuità, iniziano le elementari e possono andare avanti fino per tutta la
0: anche
4: vita,
0: anche alle superiori,
4: no? certo. E poi esiste il gruppo libero,
0: e
4: no?
0: Per cui certo.
2: Esatto, poi è sempre una bella cosa comunque camminare, girare sempre all'aria aperta nei monti.
4: Si muove anche il cervello, no? Con
2: certo.
4: L'orienteering, quindi si muove la parte del corpo.
2: È bene iniziare già da piccoli, ecco.
4: Sì, perché se non sono abituati a muoversi non impareranno certo da più grandi.
1: State ascoltando Voci dal Network.
5: Ciao, sono Asia. Siamo in compagnia di
6: Filippo.
5: Ciao Filippo, quanti anni hai?
6: 11.
5: Da che scuola vieni?
6: Da Montoggio.
5: Bene, quindi frequenti la scuola di Montoggio. Ok, come ti è sembrata la gara?
6: Bella, a parte quando c'erano delle lanterne che non trovavo, sono andato tutto bene.
5: Va bene, ti sei divertito?
6: Sì, mi sono divertito.
5: Però è andata bene, quanto tempo ci hai impiegato?
6: Credo 57 minuti.
5: Bene, bene. Ti sei trovato bene comunque come compagnia oppure
6: sì,
5: come
6: sì,
5: scuola?
6: Sì, ho conosciuto anche altri molti amici e ho fatto amicizie.
5: Bene.
7: Ciao a tutti, sono qui con
8: Silvia De Lucchi.
7: Ciao Silvia, è appena finita la gara, com'è andata? Bene, abbastanza faticosa.
8: Sì, come quanto tempo hai impiegato?
7: Non lo so.
8: Non te lo ricordi. No. Ti sei divertita? Com'era l'ambiente? La
7: sì, struttura? Sì, mi sono divertita.
8: Bene. Va bene, grazie Silvia, ciao.
9: Eccoci qua al termine della competizione. Sono con un alunno della scuola di Campomarone. Sei?
10: Valentini Federico.
9: Ciao Federico, com'è andata la gara?
10: Bene, abbastanza, era abbastanza difficile, era abbastanza distaccate una dall'altra le lanterne.
9: E la tua prima esperienza qua?
10: No, sono già venuto l'anno scorso.
9: Come ti sei piazzato l'anno scorso, te lo ricordi?
10: Ero arrivato primo nella mia classifica.
9: Ah, adesso complimenti intanto. E tra un po' usciranno adesso i risultati e come pensi di essere andato?
10: Abbastanza, ci ho messo mi sembra circa 16 minuti.
9: Come lo trovi rispetto all'anno scorso?
10: Forse un po' più difficile.
9: Grazie, quindi speriamo per un buon risultato, buona giornata.
10: Arrivederci.
9: Ciao.
10: Ciao.
9: Eccoci qua, finita la gara con
11: Mohamed
9: e
11: Luca.
9: Luca, della scuola media di Isola del Cantone. Voi frequentate la classe?
11: Seconda C.
9: Seconda. Com'è andata la vostra gara oggi?
11: Bene.
12: Abbastanza bene.
9: Questa è la vostra prima esperienza?
12: Sì.
9: Come è stata la prima impressione?
12: Divertente.
11: Divertente.
9: Faticosa?
12: Molto. Qualche volta.
9: Bene. Quindi adesso ragazzi aspettiamo i risultati e vi auguro di avere.
12: Speriamo bene.
9: Dai, speriamo bene. Perfetto. Buona giornata.
12: Grazie.
9: Ciao.
12: Ciao.
1: State ascoltando Voci dal Network.
13: Ciao a tutti, sono Asia. Sono in compagnia di Gaia Pigoni. Ciao Gaia, com'è andata?
14: Bene.
13: Che ti sei classificata?
14: Farei primo, ma non so ancora perché sta arrivando ancora gente, quindi.
13: Ok, e che tempo hai fatto?
14: 29 qualcosa, non ne sono certa.
13: Bene, e ti sei divertita?
14: Sì, anche se l'ho trovata molto difficile la gara, però insomma ho conosciuto gente nel frattempo, quindi.
13: Ma perché difficile?
14: Più che altro alcune lanterne erano messe in posti un po' difficili da trovare, per esempio mi sono dovuta arrampicare, sorpassare un fiume, guardare il lago.
13: E poi scoprire che c'era benissimo un senso. Esatto, va bene, basilare. E, dite, quanti anni hai?
14: 17 quasi.
13: Sei qui nella scuola di Borgo?
14: Sì, te faccio terza superiore e la terza sera.
13: Bene, e niente, buona fortuna per la prossima volta. Non era la prima volta che gareggiavi comunque?
14: No, ho fatto altre tre gare prima di questa.
13: Ok, bene, siamo contenti per te, alla prossima.
14: Grazie.
15: Siamo qua con il professor Baldelli, insegnante di educazione fisica della scuola media di Casella, e la prima cosa che vogliamo sapere da lui è da quanti anni viene a fare questa esperienza al Primoleno.
16: Penso una dozzina, una cosa del genere, già parecchi anni comunque.
9: Quali sono le impressioni, professore, dei suoi ragazzi, dei suoi ragazzini, come accettano questo
16: progetto? Lo fanno molto volentieri, anzi abbiamo più persone che vorrebbero venire rispetto a quelli che effettivamente portiamo, nel senso che facciamo una piccola selezione e qualcuno lo lasciamo a scuola, non a casa.
9: Quindi sono veramente numerosi?
16: Sono numerosi, oggi sono poco meno di 50 e un'altra ventina li abbiamo scartati, diciamo così.
15: Di solito come si sono classificati i suoi ragazzi? Si preparano oppure?
16: Preparazione ce n'è poca, anche perché non conoscono il territorio ovviamente. Però nonostante questo, per esempio due anni fa un ragazzino tre anni fa, ha vinto la gara, quindi insomma, abbiamo sempre dei buoni piazzamenti. E comunque l'importante è che si divertano. Per
9: sì, quella immagino sia la prima cosa, certo. Stare tutti insieme all'aria aperta.
16: È sempre stata una giornata di gioia, diciamo, di felicità. Sì.
9: Bene, la lasciamo andare, non le vogliamo più prendere altro tempo. Le auguriamo buona giornata.
16: Grazie a voi.
9: Grazie. Buona giornata, sa.
1: State ascoltando Voci dal Network.
9: Ciao ragazzi, allora, qua abbiamo
17: Manuel
9: e
17: Martina.
9: Ciao ragazzi, allora, da dove venite?
17: Da Montoggio.
9: Siete sempre della scuola, sì, di Montoggio. E avete?
17: 11
9: anni tutti e due. Questa è la vostra prima volta qua?
17: No, la seconda.
9: È la seconda. La competizione scorsa come vi siete classificati?
17: Io terzo.
9: Tu?
17: Seconda.
9: Avete ottimi risultati, anche prima Brian. E niente, siccome oggi è una bella giornata, vi auguro di divertirvi e mi raccomando, vincete.
18: Ok.
9: Ciao.
18: Ciao.
9: Già alle 9:40 del mattino si respira un'atmosfera
18: adrenalinica
9: sia dalla professoressa Rosanna Bricchi che
18: correva già stamattina alle 7:30
9: e anche da parte dei ragazzini, sono molto concentrati e preparati per questa competizione,
18: e i professori delle scuole medie elementari sono tutti molto soddisfatti dell'organizzazione.
19: Andate un po' a chiedere, intervistate, sono là in giro, guardate, andatevi un po' ad intervistare.
9: Correremo subito. Comunque le fanno i complimenti per l'organizzazione.
18: Sì, tutti i professori delle scuole, che sono 12 anni che vengono, e che è un'esperienza bellissima.
19: Beh, meno male.
18: Per i ragazzi.
9: Un bel traguardo.
18: Perché si allena il cervello e il fisico.
19: Bene, bene.
9: All'aria aperta, che bisogna educare questi bambini.
19: Sole.
9: Con un bel sole, la neve è andata via.
18: Il tempo però.
19: Perché io, guarda, tutti gli anni faccio dei rigi perché il tuo giorno ci assista.
0: Sperando di avervi fatto divertire, di avervi tenuto compagnia, vi salutiamo e raggiungiamo i nostri ragazzi allo stand per la premiazione in rinfresco. Un saluto a tutti da Stefania, Giovanni, Asia, Teresa e Ruggero. A presto.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: State ascoltando
2: La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti, siamo Ludovica, Letizia Ginevra della classe 4G del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Oggi vorremmo parlare della cosiddetta mafia dei porti. I porti sono uno spazio dove la criminalità organizzata può trovare occasione di sviluppo in diversi ambiti. La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo da tempo segnala la presenza negli scali italiani ed europei di gruppi criminali che svolgono attività sia nella economia legale sia nei mercati illeciti, in particolare nel traffico di stupefacenti. In questa partita giocano un ruolo rilevante le mafie, ma non sono gli unici attori coinvolti, dato che, soprattutto per i traffici illegali, spesso è necessario il contributo di più soggetti: chi produce, chi imbarca, chi si occupa del trasferimento, chi recupera il carico, chi lo fa uscire dall'area portuale e chi si occupa della distribuzione.

forti, dunque, rappresentano un'opportunità unica per i gruppi criminali di ottenere profitti e rafforzare i legami di collusione sia a livello locale che a livello internazionale. Secondo la ricerca condotta da Marco Antonelli, Francesca Rispoli e Peppe Ruggero e reperibile sul sito di Libera, nel corso del 2022, negli scali marittimi italiani, sono avvenuti 140 episodi criminali, circa uno ogni tre giorni. Analizzando le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Investigativa Antimafia, pubblicate tra il 2006 e il 2022, più di un porto italiano su sette è stato oggetto degli interessi della criminalità organizzata. Sono almeno 54 i porti italiani che sono stati oggetto di proiezioni criminali con la partecipazione di almeno 66 clan che hanno operato in attività di business illegali e legali. Tra di esse spiccano le tradizionali mafie italiane: 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, Banda della Magliana, Sacra Corona Unita e gruppi criminali baresi.

0: La metà dei casi riguarda sequestri di merce contraffatta.
1: La presenza della mafia nei porti è un problema complesso che coinvolge diverse attività criminali come il traffico di droga, il contrabbando, l'estorsione e il riciclaggio di denaro. Le organizzazioni criminali spesso infiltrano le attività portuali per controllare il flusso di merci e influenzare le operazioni commerciali, minando la legalità e la sicurezza dei porti. La lotta contro la mafia nei porti richiede una stretta collaborazione tra le autorità locali, le forze dell'ordine e le agenzie governative per contrastare efficacemente queste attività illegali.

scrive La Repubblica, i trafficanti parlano in codice. Ti ricordi la principessa di che marca era? I boss sfruttano i transatlantici per gestire le tonnellate di droga che provengono dal Sud America e che ne sono diretti in Europa. Grazie a tutti per averci ascoltato. Un saluto da Letizia Ludovica e Ginevra del Liceo Pascal di Pomezia, in provincia di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicaldi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

straight or no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: L'Iran è a record, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
1: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Power Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
0: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia, il provvedimento che passa ora alla Camera è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
2: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive Uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo: attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
3: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should
1: be fun. Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo Santa Margherita Ligure.
1: Ciao a tutti, sono Martina di Radio Jeans, sono quella hard rock con Rachele, una ragazza che oggi ha assistito all'intero concerto del 1° maggio a Roma. Allora Rachele, dici com'è andato questo concerto, che gruppi ti sono piaciuti di più, quali di meno, insomma dacci una visione generale di quanto ti è piaciuto il concerto e soprattutto dici se il prossimo anno sarai intenzionata a tornarci di nuovo.
2: Ciao Martina, il concerto è stato molto bello. Il gruppo che mi è piaciuto di più è stato Marta sui tubi, mi sono piaciuti più qua che nell'esibizione di Sanremo, anche i Ministri sono stati molto bravi.
1: I Ministri sono un gruppo emergente, molto nuovi, ti sono piaciuti, erano molto stravaganti.
2: Sì, molto stravaganti, molto particolari, entusiasti di quello che fanno.
1: Tutto il tema della musica era incorniciato, diciamo, dal tema conduttore del lavoro, la musica come lavoro. Reputi che questa sia una cosa corretta? Ti è piaciuto questa diciamo, accostamento della musica al lavoro, questo sottotitolo che diceva spazi, radici e frontiere? Trovi che la musica possa essere uno spazio, una radice, una frontiera per tutti, per le nuove generazioni?
2: Per tutti no, magari per gran parte, ma non per tutti.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nati, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Ladies and gentlemen, while they're fixing the amplifier, the Sanzini Brothers.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi USA in Italia, lo ha detto a Fox News il segretario generale della NATO Mark Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni nel nostro paese. Le parole del segretario della NATO sono gravissime, sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo, denuncia il leader di AVS Bonelli, ha mentito al Parlamento, ha tenuto nascosti 500 voli militari. A stretto giro arriva la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce senza tema di smentita che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari. Esco dal carcere da innocente, sono le prime parole pronunciate da Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, il governo Meloni non ha fatto nulla, ha aggiunto l'ex sindaco di Roma, che durante la sua detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. Poi l'annuncio di Alemanno: questa sera andrò a cena con Vannacci, parleremo di tante cose, ma non cerco candidature. L'incidente a Senago, in cui sono morti tre giovani di 17 e 18 anni, durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Con dichiarazioni spontanee ha voluto però chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici che erano a bordo dell'auto che stava guidando e che è precipitata in un canale domenica all'alba. Sulla vettura in tutto viaggiavano 9 ragazzi. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. Mondiali di calcio, archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra, e festa grande per la Colombia che, battendo 1-0 il Congo, si è qualificata per i sedicesimi. Successo anche della Croazia. Questa sera si gioca Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, nella notte altre 4 gare in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5.000 voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della

0: tunisine dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia le prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso. Decine di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori. Atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna, con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese dell'Arlingham Club, il numero uno del mondo affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

La chiesa con la musica techno. Credevate di averle viste tutte con i cantanti gospel e il battito di mani a ritmo? Beh, vi sbagliavate di grosso. In Svezia la chiesa ha appena trovato un metodo incredibile per attirare a sé i giovani, la musica techno. L'evento musicale religioso è avvenuto a Stoccolma, dove il prete ha deciso di organizzare una serata anni 90 per avvicinare i giovani alla chiesa. Gli spazi solitamente occupati dalle panche dei fedeli hanno lasciato spazio ai giovani ballerini che si sono lasciati andare con frenetiche danze. Il nome dell'organizzazione è Olle Idestrom, un prete luterano facente parte della congregazione della All Saints Church. L'evento, al suo secondo appuntamento, ha raccolto talmente tante adesioni che alcuni ragazzi sono stati rimbalzati, come si dice in gergo, poiché la chiesa poteva contenere non più di 400 persone. I commenti dei presenti sono stati tutti entusiasti, grazie anche alle speciali luci installate per fare in modo che tutto assomigliasse ad una vera e propria discoteca. «È stato divertentissimo», racconta una ragazza. «La chiesa non è un luogo che frequenterei abitualmente, ma dopo stasera sicuramente ho cambiato idea». Ovviamente non tutti si sono mostrati favorevoli all'iniziativa. Alcuni hanno concluso che nel paese sono già presenti moltissime attrazioni per lo svago e che la chiesa dovrebbe rimanere un luogo di raccolta e di spiritualità. Rummy. Io credo che se il Signore avesse voluto tenere distinte lontane l'anima e la carne, non l'avrebbe messa l'una dentro l'altra. Siamo fatti così, e l'anima è giù nel profondo. Chissà se agitando il corpo non si riesca a farla esprimere meglio. Entriamo in tema di ritmo tra gli altari con questa signora di chiesa, Church Lady, Dennis Ferret featuring Daniel Reich.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Nel giorno del 39esimo compleanno di Leo Messi, già 5 reti che fanno sognare il bis mondiale della sua Argentina, ha firmato la rivincita d'autore Cristiano Ronaldo doppietta che rilancia le ambizioni del Portogallo e quelle di CR7, bistrattato dopo la brutta prestazione contro il Congo anche dalla stampa lusitana. Tra oggi e domani, nella notte italiana, si preannuncia una scorpacciata di calcio con ben 6 gare in calendario su tutto e spicca quella di Miami a mezzanotte tra il Brasile di Ancelotti e la Scozia. Probabile esordio di Neymar, la Seleção, 4 punti come il Marocco, che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti, punta a chiudere il girone al primo posto con all'orizzonte i 16esimi contro Giappone o Svezia. Alle 21, primo ciacco odierno a Vancouver, Svizzera-Canada, sfida nella sfida Inter-Juve a Kanji David, entrambi ad un passo dai 16esimi. Gli elvetici inseguono la quarta volta di fila, imperativo vincere invece per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso. Certo, nel primo posto è per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, di fronte Sud Corea, Sudafrica. All'ex Tottenham Son e compagni basta un punto, i Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi. Cambiamo argomento, pallavolo maschile parte male, la seconda settimana di Nations League per l'Italia di Fefe De Giorgi a Lubiana. Gli azzurri sono stati battuti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dalla nazionale. Domani sfida contro l'Ucraina. Basket, la nazionale affronta in amichevole a Gorizia la Croazia nella prima delle due amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19.30, assente per motivi familiari il CT Banchi, sostituito da Marco Ramondino. Sabato a Lubiana, test contro la Slovenia. Chiudiamo con i motori, adesso ufficiale dopo 8 stagioni impreziosite da 2 titoli mondiali della MotoGP, Pecco Bagnaia lascia la Ducati, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra, le parole del 31enne centauro torinese sui social. Bagnaia andrà all'Aprilia con Marco Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Ed è tutto, buona serata.
2: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Giovanni Falcone. Ciao a tutti, noi siamo Simone, Gioele, Lorenzo, Cristian e Tiziano dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi a Roma. Oggi prosegue il nostro viaggio tra i luoghi simbolo di Palermo attraverso i quali ripercorriamo la vita di Giovanni Falcone. In particolare vi parleremo di Via Notar Bartolo a Palermo e del perché porta questo nome. Via Notar Bartolo è una strada a doppio senso che incrocia con Via della Libertà, una delle vie più importanti di Palermo. La strada si trova nel quartiere Politeama Libertà, nella zona poco più a nord del centro di Palermo. La via è molto frequentata, soprattutto per lo shopping. Sono presenti parecchi uffici e su un fianco di essa troviamo anche il giardino inglese e la stazione Notar Bartolo. La via prende il nome da Emanuele Notar Bartolo, che nasce a Palermo il 23 febbraio 1834, a Termini Imerese. È stato un banchiere e politico italiano, garibaldino, che ricoprì l'incarico di sindaco di Palermo. La sua integrità morale lo portò spesso a scontrarsi con una realtà politica già allora corrotta e asservita agli interessi di forze esterne, tra cui Cosa Nostra. Quando divenne direttore del Banco di Sicilia, la sua prima mossa fu quella di esigere la restituzione dei prestiti e richiedere garanzie. Questo nuovo approccio gli causò presto grandi antipatie da parte di imprenditori, mafiosi, ministri e colleghi, tutti interessati ad ottenere fondi in maniera semplice, senza dover dare troppe giustificazioni. Tra i suoi maggiori oppositori figurava il mafioso Raffaele Palizzolo, uomo politico, membro del consiglio d'amministrazione della banca e futuro deputato della Camera per 4 legislature. Nel 1882 fu vittima di un sequestro e nel 1890 fu costretto a lasciare il suo incarico. L'1 febbraio 1893 Emanuele Notar Bartolo fu ucciso sul treno Termini-Palermo, inaugurando una stagione di omicidi di stampo mafioso che sarebbe andata avanti per oltre un secolo. In questa via ha vissuto Giovanni Falcone con la moglie

0: Francesca Morbillo. Ma chi era Giovanni? Giovanni Salvatore Augusto Falcone è stato un magistrato italiano nato a Palermo il 18 maggio 1939. Assieme ai colleghi e amici Rocco Chinnici, Antonio Caponnetto e Paolo Borsellino, Falcone è stato una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale. Giovanni fu ucciso da Cosa Nostra insieme alla moglie e collega Francesca Morbillo e ai tre uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani nella strage di Capaci, un attentato di stampo terroristico mafioso avvenuto a Palermo il 23 maggio 1992. Al giorno d'oggi a Viana Trabartolo è presente un albero dedicato a Falcone, simbolo dell'impegno alla lotta contro la mafia.
1: Parlando di Falcone, abbiamo accennato molti nomi, tra questi c'era anche quello di Rocco Chinnici. Rocco è stato un magistrato italiano, ucciso da Cosa Nostra il 29 luglio 1983, nella strage di via Pipitone Federico. Una via, pensate che dista solamente 450 metri, poco più di 6 minuti, a piedi, dalla casa dove viveva Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morbillo. In memoria del magistrato e delle altre vittime d'attentato venne messa una targa commemorativa nel 1984. Dopo l'omicidio di Gaetano Costa, un suo amico con cui si scambiava informazioni sulle varie indagini di mafia dell'ufficio istruzione, Chinnici ebbe l'idea di centralizzare tutte le indagini di mafia in una struttura di coordinamento tra magistrati che passò alla storia come Pool Antimafia. Da quel momento tutte le informazioni e le inchieste sarebbero state concentrate in un unico luogo, con magistrati impegnati a tempo pieno su indagini che riguardavano il fenomeno mafioso. Entrarono a far parte del pool Giovanni Falcone, Giuseppe Di Lello, Paolo Borsellino e Leonardo Guarnotta, che da quel momento hanno avuto un ruolo fondamentale nella lotta contro la mafia. Fu anche grazie al contributo di Chinnici se fu possibile imbastire il lavoro necessario a istruire il maxi processo di Palermo. Il lavoro di questi uomini coraggiosi ha ispirato molte persone ad alzare la testa e non rimanere in silenzio. Possiamo parlare ad esempio di Piff. Piff è lo pseudonimo di Pierfrancesco Di Liberto, conduttore televisivo, autore, sceneggiatore e attore, nato a Palermo il 4 giugno 1972. Piff è l'autore del film La mafia uccide solo d'estate, un film del 2013 diretto e interpretato da lui stesso. È una commedia drammatica che attraverso il racconto della vita del protagonista Arturo ricostruisce in toni paradossali e ironici la storia della sanguinosa attività criminale di Cosa Nostra a Palermo dagli anni 70 fino agli anni 90. Il film ha partecipato al Torino Film Festival, aggiudicandosi il premio del pubblico come miglior film ed è stato distribuito nelle sale italiane il 28 novembre 2013. Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia, che all'epoca era presidente del Senato, ha definito questo film la migliore opera cinematografica sul tema della mafia che abbia mai visto. Secondo noi, Viana Trabartolo è un luogo molto importante della vita di Falcone, per questo è il luogo dove tutte le manifestazioni contro la mafia si concludono. Grazie per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, rimanete sintonizzati per ascoltare altri podcast.
0: Un saluto da Lorenzo, Tiziano, Cristian, Gioele e Simone.
2: State ascoltando la giusta frequenza.
3: La giusta frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti è incoscienza. Era il 23 maggio 1992 e come enuncia la sua frase, Falcone non aveva paura di quello che sarebbe successo da lì a poco, ma di questo ne parleremo a breve. Salve a tutti, ai nostri radioascoltatori, noi siamo Lorenzo, Niccolò, Valerio, Gabriele e Leonardo dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi di Roma e state ascoltando La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Oggi parleremo di un luogo purtroppo ricordato per uno dei più violenti attentati mafiosi, l'autostrada di Capaci. Ma ora è meglio approfondire l'immagine di chi è stato vittima di questo attentato, il magistrato Giovanni Falcone. Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939. Ha frequentato il liceo classico Umberto I di Palermo e dopo una breve esperienza passò all'Accademia Navale di Livorno. Nel 1961 si laurea in giurisprudenza. Ha frequentato il liceo classico Umberto I di Palermo e dopo una breve esperienza presso l'Accademia Navale di Livorno, nel 1961 si laurea in giurisprudenza.
1: Nel 1964 diventa un magistrato a Lentini e poi rimane per 12 anni sostituto procuratore a Trapani. Trasferitosi a Palermo nel 1978, dopo l'omicidio del giudice Cesare Terranova, lui e Paolo Borsellino lavorarono su oltre 500 processi, dedicati interamente alla lotta contro la mafia. Ed è proprio per questa lotta che i due furono perseguitati fino a subire due diversi attentati omicidi. L'attentato mafioso, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della sua scorta, Antonio, Rocco e Vito, avvenne il 23 maggio 1992. Tutto iniziò quando Falcone stava tornando a Palermo dopo una lunga settimana a Roma e dopo l'atterraggio all'aeroporto di Punta Raisi, lui e la sua scorta imboccarono l'autostrada per poter tornare a Palermo. Ad aspettarlo però vi erano 500 kg di tritolo, posizionati dai mafiosi con l'intento di eliminare la minaccia che lui rappresentava. Sono le 17.56 di sabato 23 maggio 1992. Non puoi neppure immaginartelo, l'inferno che ha provocato l'esplosione di quei 5 quintali di tritolo. L'auto di Giovanni è corazzata, ma sembra di carta stagnola. Sembrava scoppiata la guerra. Da Capaci la storia dell'Italia cambia radicalmente. Con la protesta dei lenzuoli bianchi a Palermo, la popolazione civile decide da che parte stare e capisce di cosa è capace la mafia. Grazie per averci ascoltato. Da Lorenzo, Niccolò, Gabriele, Leonardo e Valerio.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: tutta la gente di buona volontà prega, vuole cambiare le cose e tanta forza impiega. Nessuno si arrende alla disonestà e con coraggio vuole uscire dall'omertà. La strada è lunga da seguire, ma con tenacia il fine bisogna perseguire. Così recita Luigi Garlando nel libro dedicato a Giovanni Falcone, nel suo libro Per questo mi chiamo Giovanni, una frase votata alla speranza che, mettendo radice nel cuore delle persone, può liberarle dall'oppressione e dal silenzio.
1: Ciao a tutti voi ascoltatori, state ascoltando Maya e Giulia, provenienti dalla città di Roma. Facciamo parte della scuola primaria di secondo grado Fratelli Cervi e siamo qui per farvi conoscere l'albero Falcone in via Notar Bartolo, in provincia di Palermo, in onore di un uomo che ha combattuto anni e anni contro la mafia, Giovanni Falcone. Inizieremo a parlare di lui fra poco, ma prima bisogna che voi sappiate dove si trova quest'albero e com'è nata l'idea di onorarlo a Giovanni Falcone. Ad aiutarci nella produzione sono state le nostre compagne Salma e Luana per la regia e Veronica ed Elisa per il testo.
0: L'idea nasce dal pensiero di un bambino di una scuola di Palermo. Un giorno scrisse: Falcone è un albero con radici profonde, con rami e foglie che si estendono in tutte le direzioni. Così l'iniziativa venne inserita nel programma della Settimana della Legalità, che si teneva dal 18 al 25 marzo del 2022. Furono 7 giorni di eventi, organizzati da Assemblea Legislativa, Regione Emilia-Romagna, ANCR e UPR, con comunità, associazioni e istituzioni scolastiche, per parlare di cittadinanza attiva, esperienze e buone pratiche, per riconoscere e contrastare le mafie. L'albero di Falcone è simbolo di impegno sociale per combattere i crimini ambientali con l'educazione alla legalità ambientale.
1: L'albero si trova a Palermo, nella famosa via Emanuele Notar Bartolo, al civico numero 23, vicino alla stazione di Notar Bartolo. Esso è un ficus macrofilia. La pianta era un albero già presente nella via e dopo la strage di Capaci, il 23 maggio 1992, l'albero è stato scelto per ricordare Giovanni Falcone, perché è stato trovato proprio sotto la casa del magistrato e sua moglie, Francesca Morvillo. La via si trova infatti vicino al centro città ed è più

0: via Emanuele Notarbartolo ha origine nel lontano 1895, dove, per necessità tecniche di trasporto, la strada venne costruita in modo perpendicolare a Viale della Libertà ed è tuttora una delle più caotiche e principali vie della città.
1: Abbiamo parlato di un albero in memoria di Falcone, ma ora vorrei approfondire la storia dell'uomo, che ha aperto e messo alla luce una delle più grandi battaglie del mondo. Giovanni Falcone nasce infatti a Palermo il 18 maggio 1939.
0: I suoi genitori si chiamavano Arturo Falcone e Luisa Bentivegna ed aveva due sorelle maggiori, Anna e Maria. Dopo aver frequentato il liceo classico Umberto I e dopo una breve esperienza presso l'Accademia Navale di Livorno, nel 1961 si laurea in giurisprudenza a Palermo.
2: Nel 1991 ci fu un intenso lavoro da parte del giudice, ma il 23 maggio 1992 alle 17.56 sull'autostrada di Capaci, 500 kg di tritolo fanno saltare in aria l'auto su cui viaggiava il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Showers.

0: Oltre a ricordare un eroe nazionale, questo luogo rappresenta uno dei più grandi ritrovi per manifestazioni contro la mafia. La più importante del 2023 è stata proprio quella del 23 maggio, in cui gli stessi manifestanti hanno accusato il sindaco di Palermo di non essersi dissociato completamente dalla mafia. Infatti la polizia quel giorno ha vietato l'accesso ai manifestanti alla via per il minuto di silenzio ed è stato considerato un'offesa alla memoria del giudice Falcone e sua moglie Morvillo.
1: Altri alberi sono stati piantati in giro per Palermo in memoria delle stragi compiute dalle organizzazioni mafiose. Infatti, il 19 luglio 2004 venne collocato un olivo dedicato al giudice Paolo Borsellino e ai suoi 5 agenti di scorta della strage di Via D'Amelio.
0: Un altro luogo di vitale importanza è il Giardino della Memoria di Capaci. È un parco dedicato a tutti i caduti nella lotta contro la mafia, che si trova proprio vicino all'autostrada dove è avvenuto l'attentato.
1: Ciò che spesso molti articoli mettono in risalto è anche la specie dell'albero del Memorial a Falcone. La metafora sta proprio nella specie dell'albero. Infatti il Ficus microphylla desf es pers è una specie sempreverde che presenta un tronco forte e fogliame folto, molto resistente alle intemperie, e le sue radici sono ampie e profonde. Anche una cosa futile come la specie può essere un simbolo di speranza, di resistenza e di forza.

0: Nella nostra redazione abbiamo raccolto varie opinioni. Alcune di noi hanno voluto sottolineare la metafora dell'albero, oppure, come dice Luana, la morte di Giovanni Falcone è servita come monito per far aprire gli occhi alla gente.
1: Hanno bisogno di una risposta, hanno bisogno di protezione.
2: Di come il coraggio di un uomo solo possa fare la differenza, spiega Giulia. Tutte siamo d'accordo però che Giovanni Falcone è stato un eroe, un esempio che mette alla luce gli atti atroci che la mafia compie nell'ombra.
1: Chiunque acconsenta col proprio silenzio un'azione violenta. I ragazzi sono stanchi e sono nervosi. In nome di Dio affanculo ai mafiosi. I ragazzi denunciano chi guida lo Stato per non essersi mai abbastanza impegnato a creare una via per chi vuole operare senza essere costretto per forza a rubare, per creare una via per gli...
2: Grazie per averci ascoltato, da Elisa, Giulia, Salma, Veronica, Luana e Maya.
1: Si arriva e dice
2: ciao,
1: accorgendosi che questo mondo è corrotto. I ragazzi non credono ad una parola di quello che oggi ci insegnano a scuola. I ragazzi diffidano di ogni proposta, non stanno cercando nessuna risposta, ma fatti, giustizia, rigore morale da parte di chi calza questo stivale. I ragazzi hanno il tempo che li tiene in ostaggio, ma da oggi hanno deciso di farsi coraggio, perché non ci sia un'altra strage di maggio. Per riuscire ci vuole cultura e coraggio, cultura di pace, coraggio di guerra, il coraggio di vivere su questa terra e di vincere qui questa nostra battaglia, perché quando nel mondo si parli d'Italia non si dica soltanto la mafia e i mafiosi, perché oggi è per questo che siamo famosi. Ma l'Italia è anche un'altra e la gente lo grida. I ragazzi sono pronti per vincere la sfida.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa.
5: Dal documentario del 1988 di Marcel Padovani, La solitudine del giudice Falcone.
6: Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine.
5: Tali parole furono pronunciate dal magistrato Giovanni Falcone. Colpiscono ancora oggi, soprattutto perché purtroppo il giudice ha perso la vita proprio per lottare senza paura.
6: Per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figli.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, noi siamo Sofia,
5: Giulia, Sofia e Camilla, studentesse della terza media della Fratelli Cervi Centrale di Roma.
4: E questo è il podcast della giusta frequenza.
6: Passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno.
4: Palermo era una città caratterizzata dal terrore causato da omicidi e criminalità. Oggi è una città diversa grazie a Falcone e a persone come lui che hanno cercato di salvare questa città.
6: Che ascoltano. Non solo musica, non solo musica.
4: Nei nostri viaggi tra i luoghi simbolo di Palermo abbiamo scelto di parlare del mercato della Bucceria. Si chiama così perché deriva da Bucceria, che significa macello. Infatti nasce come mercato della carne per poi diventare di pesce, frutta e verdura.
5: Oggi ci concentreremo insieme su questo luogo significativo di Palermo. Nel libro Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando, che abbiamo letto in classe, viene descritto come un luogo particolarmente frequentato dal magistrato Falcone.
4: Purtroppo può diventare, in orario serale in particolare, una sede di spaccio dove la mafia può girare e agire a piede libero.
5: Facciamo però un passo indietro ricordando quando è nato il mercato. La vicinanza al porto di questo mercato portò nel XII secolo all'insediamento di mercanti da tutta Italia. Dopo questa prima fase, il viceré Caracciolo li apportò a varie modifiche a partire dal 1783. La Bucceria si trova oggi nello storico quartiere di Castellammare, tra le vie di Argenteria e Coltellieri.
4: Come ha già detto la mia compagna, non ci fu un vero e proprio fondatore, ma più mercanti provenienti da luoghi marittimi, che gradualmente andarono a formare questo grandissimo mercato dove i palermitani comprano ogni giorno. Abbiamo deciso di parlare oggi di questo mercato, dato che nel periodo della seconda metà del 1900 ci sono attività mafiose a Palermo, che rovinano la società. E Giovanni Falcone aiutò a migliorare la Sicilia. Il magistrato, come già detto, era un frequentatore del mercato.
5: La mafia si riunisce la sera la maggior parte delle volte nel mercato della Bucceria per scambiarsi droghe e sostanze stupefacenti, per parlare di cose altrettanto illegali, ma anche è uno dei luoghi più divertenti e conviviali della città. Noi crediamo che la mafia sia la rovina del popolo italiano, ma anche di tutto il mondo.
4: E speriamo di aver lasciato un segno e avervi spiegato bene quello che volevamo intendere.
5: Grazie per averci ascoltato.
4: Un saluto da Sofia, Giulia, Camilla e Sofia.
5: Vi auguriamo una buona giornata e ciao a tutti.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
1: Salve a tutti, oggi sono felicissimo di avere con noi Franco Della Bella. Veronese di origine, ma adottato milanese. Lo conoscono tutti sotto le vesti di un provetto cuoco in MasterChef 14. Intanto grazie Franco per essere qua con me, con noi in questo podcast.
2: Grazie mille Leonardo, assolutamente un piacere.
1: Tempo fa, quando ci siamo confrontati con Franco, giustamente Franco mi ha chiesto: ma che c'entra? Tu hai intervistato scienziati, cose eccetera, che ci sto a fare io qua? Invece Franco è perfetto oggi, perché noi, a parte ovviamente la scienza si fa in cucina e tu l'hai dimostrato mirabilmente, siamo qua anche per parlare di trasformazioni, cosa che nella scuola italiana manca, e manca a volte sentirselo dire. La tua storia personale è segnata da una metamorfosi profonda nella ricerca di autenticità, ci tengo a dirlo, ti ha reso una delle voci più narrative e autentiche di quell'edizione lì. E oggi tu continui a esplorare il gusto, le emozioni, la trasformazione, portando avanti appunto un percorso che intreccia sì la scienza, la cultura, la cucina, la tua sensibilità personale, ma un percorso di vita. Franco, ma ora, intanto, ma come ti ha cambiato MasterChef?
2: Allora, MasterChef è stata la cosa più faticosa che io abbia fatto nella mia vita. Cioè, non si riesce a capire veramente il livello di stress, di immersione, vivere per 3 mesi parlando di cucina in una competizione, perché poi alla fine è una competizione, è stata veramente la cosa più stressante. Ho perso 7 kg, ho perso una marea di capelli, quindi fisicamente è stato molto provante. La cosa che mi ha stupito di più su me stesso, la trasformazione che mi ha portato MasterChef, è stato riscoprire cose che pensavo sopite nel tempo, e invece questo livello di tensione ti porta ogni singola emozione enfatizzata, molto molto più forte, e quindi sono uscite fuori cose che pensavo appartenessero al mio passato, invece mi sono state proprio schiaffeggiate in faccia. Si è visto un po' anche nella trasmissione delle forti reazioni emotive, non perché ci fosse qualcosa di forzato, ma perché gli autori, gli chef giocano tantissimo sulle emozioni. E quello che mi ha lasciato MasterChef è appunto stato aver scoperto delle cose che pensavo sopite, appartenenti alla mia adolescenza, a tantissimi anni fa, che invece in un contesto così esposto vengono fuori comunque. E questo è stato...
1: Che si vedeva tutto. Ma quando hai capito che la cucina poteva diventare il tuo linguaggio identitario?
2: Allora, la cucina in realtà ha una bellezza intrinseca, che è mescolare le cose, mescolare ingredienti, mescolare sapori per trovare quello che poi è un equilibrio perfetto. I sapori sono il salato, il dolce, l'amaro, il piccante, tutte cose che si sentono singolarmente nella lingua, ma quando si uniscono insieme, questa è forse la parte più tecnica e più chimica della cucina stessa, trovano un equilibrio stupendo. Ecco, secondo me, a me piace proprio questo della cucina, le differenze che poi, mescolandosi insieme, hanno una nuova identità che migliora il tutti. Come con le persone, cioè io identifico tantissimo la cucina con le relazioni. La perfetta relazione non sono due persone identiche, quindi con lo stesso sapore, con la stessa dolcezza, con la stessa amarezza, no. È in questo mescolarsi di identità che invece insieme si risultano più forti. Ecco, questa è quello che mi piace di più del cucinare, quindi lo sperimentare, provare, ma questo sapore insieme a questo, cosa ne esce? Come poi non sempre è un successo, anzi certe volte dici, ma Dio no, non lo portiamo avanti. E la stessa cosa è con le persone, quella caratteristica con quello che sono io, come può intersecarsi? Ed è si viene a creare dei sapori nella vita come nella cucina, quindi lo trovo una cosa molto molto vicina e molto molto interessante.
1: Concordo, ma c'è un, abbiamo parlato anche di gioventù, eccetera, c'è un sapore, un odore, un piatto che innegabilmente associa alla tua gioventù, alla tua infanzia?
2: Allora, la mia infanzia, oddio, cioè, c'è un sapore che mi ha portato in tutto il mio percorso. In realtà io quando il primo viaggio che ho fatto all'estero è stato internazionale, è stato nel viaggio di laurea, quindi non è proprio l'infanzia, ero già un pochino più grande, avevo 23 anni, e sono stato in Thailandia. E lì ho scoperto una marea di sapori che erano totalmente nuovi. E se c'è un ingrediente, un sapore che per me veramente mi rappresenta tantissimo, è il coriandolo. Il coriandolo è un ingrediente che a tantissimi risulta disgustoso, risulta fastidioso, perché è questione di un enzima. Se c'è quell'enzima, ti piace, senti proprio il suo sapore profumato, agrumato, freschissimo. Se non ce l'hai, ti sembra sapone, l'odore delle cimici. Un po' sono anch'io così, cioè, se, dipende se è l'enzima o meno, però facilmente mi odi oppure mi ami tantissimo. Quindi il coriandolo...
1: Quando eri piccolo, cucinavi?
2: Allora, ho iniziato agli scout. Io da piccolo non cucinavo. Ho iniziato a 11 anni, quando devi fare prendere le specialità agli scout. E quindi io volevo prendere quella da chef. Avevo fatto questa gara di cucina in cui, non so, ero convinto che si friggesse il tonno in scatola. E quindi ero proprio convinto che mia madre, era una specialità di mia madre, non l'aveva mai fatto, però ho riempito questi pomodori scavandoli con del tonno fritto un po' croccante, una cosa un po' pesante, però la freschezza del pomodoro, un po' di basilico, ho vinto quella gara di cucina. Stiamo parlando di, avevo 11 anni agli scout, quindi non immaginatevi i grandi livelli gourmet, però era una prova sicuramente che ha sperimentato e ha portato sul risultato. C'è anche la maionese, ho fatto una maionese sbattuta lì al momento, erano rimasti tutti stupiti di come non mi fosse impazzita la mia prima maionese. E quindi pomodoro concavo con tonno fritto e maionese, prima ricetta della mia bistro.
1: Non oso immaginare i commenti da parte di tutti abituati a mangiare appunto così molto velocemente durante i vostri percorsi di scout. Ma poi invece il tuo esperimento che ritieni ancora oggi sia perfetto?
2: Di cibo? Allora, il piatto con cui sono entrato a Masterchef è quello che mi stupisce ogni volta. Si chiama Kalos Kagatsos, significa bello e buono in antico greco. Allora, la concezione della perfezione nell'eroe, e ho proprio voluto darlo a questo piatto perché nasce con tantissimi contrasti. È una base di curry thailandese, quindi riporta tantissimo quel primo viaggio che ho fatto in Thailandia a 23 anni. Invece di metterci il latte di cocco, faccio una crema di feta, quindi si unisce la Thailandia alla Grecia, paesi che non hanno niente a che fare tra di loro, ma appunto, come dicevo prima, proprio questa mescolanza, questa distanza che sembra sulla carta insormontabile, poi quando le metti nello stesso piatto scopri invece come riescono pazzeschi. Insieme alle cozze leggermente scottate, quindi lasciate molto molto molto morbide, la croccantezza degli asparagi, viene fuori un piatto che mi viene chiesto spessissimo, perché è stato un po' iconico quando lo chef Barbieri si commuove davanti a questo piatto e mi dà il grembiule nominandolo piatto stellare. Però allo stesso tempo rappresenta molto bene chi sono, il mio concetto di cucina, quindi di mescolanza anche culturale, mescolanza di equilibrio di sapori, e poi rappresenta moltissimo quello che è il mio primo viaggio internazionale. Io ho fatto tutta la base della mia cucina poi basata sul viaggio, non ho mai fatto un corso di cucina in Italia. Io la pasta fatta in casa ho iniziato a farla quando mi sono accorto che stavo per entrare da Masterchef, quando stavo passando i provini, e allora mi sono messo a tirare la pasta, altrimenti non mi apparteneva. Io ho imparato a cucinare viaggiando, ho avuto l'opportunità di viaggiare veramente tanto, e quindi quando c'era un paese con una certa cultura gastronomica, allora facevo uno o due giorni con uno chef privato, cioè uno chef locale, a scoprire gli ingredienti al mercato, proprio due o tre tecniche per poi poterle replicare a casa. Questo era il modo in cui ho imparato a cucinare.
1: È interessante questa tua visione di viaggio al fine di imparare la cucina. Ma hai mai pensato di creare un piatto solo, esclusivamente per provocare un'emozione?
2: Oddio, in realtà io cucino, non cucino per me stesso. cioè cucino per gli altri, un po' per egoismo, nel senso che mi piace ricevere i complimenti, dice, no cavolo Franco che buono, che buono sto piatto. Quindi in realtà tutta la mia cucina è per essere assaggiata. Non è una cucina per me stesso, perché se devo cucinare da solo mi faccio veramente le ciotole di riso bollito e verdure saltate, proprio velocissimo. Invece amo fare cene, accogliere amici, in questo caso dopo Masterchef anche persone sconosciute, però cucinare per loro è generare quell'effetto di stupore. Quindi in realtà proprio tutta la mia cucina è finalizzata a creare quell'effetto un po' di sorpresa che si ha quando appunto gli ingredienti diversi si uniscono, ma anche le consistenze. Quindi un piatto con una certa cremosità deve avere sempre qualcosa di croccante per venire fuori e stupire all'interno della masticazione, per esempio. E quindi direi che è la mia base di cucina in generale. Amo tantissimo i pre-dessert, per esempio. I pre-dessert sono quei piatti che portano il commensale dal secondo al dolce, ed è una mescolanza di solito di piatti, di ingredienti che sono comunque di base dolce insieme a un pesce, un qualcosa di più neutro, gamberi, capesante, ed è proprio questi connubi che ti portano poi quasi alla fine del pasto, in cui dici, quindi il dolce e il salato insieme si può fare, sì, si può fare, ed è sempre una sorpresa.
1: Quello mi manca, mi manderai qualche ricetta, Franco.
3: Volentieri.
1: Parliamo un attimo nuovamente di te. La tua vita è stata fatta piena di cambiamenti, non hai fatto mistero durante Masterchef. Qual è il tuo rapporto tra forza e vulnerabilità? Cioè due elementi che convivono in questa storia di trasformazione che hai fatto vedere durante il tuo percorso a Masterchef?
2: Allora, bellissima domanda questa, perché la mia forza è la mia vulnerabilità, nel senso che accorgersi di essere, lasciarsi andare dalle emozioni del momento ti permette veramente di viverle intensamente, e anche buttarsi in decisioni che arrivano un pochino all'improvviso nella propria vita. E vuol dire accoglierle, ecco, accogliere la propria vulnerabilità diventa una forza, accogliere quello che la vita offre diventa una forza, e quindi per forza è trasformazione, perché non vuol dire essere in balia degli eventi, perché comunque una frase che ho detto a Masterchef è che secondo me è veramente una verità di vita, e quando c'è il cuore, quando c'è il cervello, il culo segue. Cioè, quando c'è una base di razionalità e si sanno vivere invece le proprie emozioni, gli eventi non sono più una cosa occasionale, ma sono qualcosa che si vanno a plasmare, e diventa tutto fortuna, perché anche un evento negativo in quel caso si può accoglierlo e può essere la base per qualcosa di molto più forte. E questo, se guardo il mio passato, è stato tutte le trasformazioni più belle, più importanti, sono arrivate un po' per caso, ma soprattutto perché le ho accolte e mi ci sono lasciato andare, sempre però mantenendo quella che è la rotta. Io ho fatto il liceo classico perché non sapevo assolutamente che cosa volessi fare nella mia vita, quindi già avendo un linguistico, uno scientifico, voleva dargli un indirizzo, e invece il classico mi avrebbe aperto un pochino tutte le porte per arrivare dopo, perché appunto non sapevo cosa sarebbe arrivato dopo. E poi è arrivata economia, che è stato fatto, ho studiato un indirizzo un pochino più tecnico, quindi potenzialmente lontano da quello che era il mio percorso precedente, ma mi piace ancora tuttora, perché in realtà ho fatto il direttore marketing negli ultimi anni, anche con successo, proprio per mescolare questa parte più tecnica, la parte più creativa ed emozionale. E la mia carriera ha avuto delle grosse trasformazioni quando sono deciso di buttarmi all'estero, un'opportunità che ha trasformato di nuovo la mia vita dalla mia quotidianità a Milano, andare a Barcellona prima, Stoccolma poi. Sono state esperienze estremamente formative che mi hanno fatto fare un boost di carriera incredibile. E poi è arrivato Masterchef, di nuovo una cosa che non ho cercato, perché io non mi sono iscritto a Masterchef, mi ha scritto quello che era il mio compagno in quel periodo, Giuseppe, E mi sono trovato dentro dicendo, cavolo, sto passando questo provino, ma ho passato anche questo provino, ma com'è possibile? Quindi mi sono trovato provino dopo provino a dover dire, ma cosa faccio? Vado? Quindi ne parlavo col mio capo, perché doveva darmi l'approvazione, perché comunque MasterChef non puoi lavorare durante quei 3 mesi, dicendo, cosa faccio? Io voglio aprire un ristorante? No. Però è un'opportunità, è un piano B, e si parla di cucina, cosa che io amo, quindi lo voglio fare. Ed è stata una trasformazione anche lì, mettersi di nuovo in gioco. E come dicevo all'inizio, appunto, MasterChef per me è stato proprio un connubio di emozioni fortissime. E questa vulnerabilità che può anche venire fuori dalle emozioni, perché dici no, l'emozione deve essere tenuta dentro, vedere un uomo di 45 anni piangere, no, non si può fare, no, si può fare tutto. Perché se l'emozione arriva, vuol dire che dare quella ricchezza a quel momento, e quindi va comunque vissuta. Certo, non bisogna farsene sopraffare, e quindi ecco perché il cervello, la razionalità deve comunque tenere una rotta. Però
1: se più studenti fossero più emozionati del loro percorso, probabilmente sarebbe tutto più facile anche per loro. Franco, tu continui ancora a trasformarti. Io ho letto qualcosa che va ben oltre la cucina in questi giorni. Qual è il tuo progetto?
2: Allora, era un momento stato difficilissimo, proprio come parlavo, dicevo prima, cioè, nei momenti più bui, poi trovi quella trasformazione, e ho deciso prima di dare tutto quello che ho guadagnato grazie a MasterChef, cioè, che non sono grandissime cifre, cioè, non pensate a cifre che cambiano la vita, però di dedicarle a un progetto che fosse per gli altri. E quindi ho conosciuto APART, che è un'associazione che lavora nell'architettura sociale, quindi fare in modo di costruire in paesi del terzo mondo, del sud del mondo, luoghi che possano essere di unificazione. E quindi stanno, loro l'ultimo progetto è una scuola nel Masai Mara in Kenya, e io la settimana prossima parto e andrò a fare un mese di immerso nella savana, insieme ai Masai, a costruire questa scuola. Non so, cioè, la parte di costruire la scuola è sicuramente il minimo di quella che poi sarà l'esperienza di vivere un mese in un contesto del genere, anche culinariamente. Cioè, intenzione di imparare un sacco di ricette africane che ancora mi mancano, ma di vivere le emozioni e portare quello che è un pochino il mio percorso grazie a MasterChef in qualcosa di più concreto, perché aiutare gli altri aiuta se stessi. Cioè, ne parlavo giusto ieri con la mia psicologa, cioè, perché faccio questa cosa? Sinceramente non la faccio per i bambini e dici, ah, gli do una scuola, è una cosa molto egoistica, proprio perché sono consapevole che delle emozioni che potrò vivere e che voglio vivere, di quanto mi arricchiranno a me. Quindi in realtà aiutare gli altri,
1: sai benissimo che sarà uno scambio.
2: Esattamente. Poi c'è un qualcosa di buono per gli altri, però ne uscirò io molto molto molto più ricco. Quindi ci sentiremo forse fra un mese e vi racconterò come andare.
1: Lo spero, ci dirai tutte le tue nuove avventure, ciò che avrai imparato, perché so che sei ferratissimo nella cucina del sud-est asiatico, quindi avrai sicuramente qualcosa da dirci anche sulla cucina africana, che un po' mi appartiene, perché io sono siciliano, quindi molte radici vengono appunto dal Marocco, Tunisia, eccetera. Qual è stata, c'era secondo te un ingrediente, tornando un attimo alla cucina, c'è un ingrediente minore che secondo te invece andrebbe messo un po' più in evidenza, più sopravvalutato nella cucina italiana, intendo?
2: Allora, la patata. La patata ha una versatilità che è incredibile. Cioè, già tanto è, in realtà viene utilizzata anche nella nostra cucina, a partire da trasformata in un primo con gli gnocchi, può diventare croccante, può diventare una spuma. Cioè, la versatilità della patata e col suo sapore così neutro è qualcosa che può veramente arricchire ogni piatto. Poi non è così tanto nella cucina italiana, perché arriva più dal nord Europa forse, Però ecco, la patata insieme alla polenta, secondo me, sono due cose molto semplici, molto basiche, che possono invece trasformare e arricchire molto di più di quanto uno possa pensare. Non è la patata lessa, la patata arrosto. Sto parlando di sfogliare la patata, di trasformarla, di spumarla, così come la polenta, una farina che ha sfamato l'Italia durante tutti i periodi suoi più bui, e che invece ha una versatilità di croccantezze, di trasformazioni che possono veramente fare tanto. Quindi proprio nella semplicità di due ingredienti avere quel boost per una cucina di trasformazione.
1: Ci sentiamo allora fra un mesetto per una nuova ricetta sulla patata.
3: Viva la patata!
1: Senti, c'è stato un errore tecnico che però ti ha permesso di imparare tanto.
2: Allora, quando sei a MasterChef, la cosa più difficile è il pochissimo tempo che hai per pensare a una ricetta, perché i tempi sono assolutamente quelli della televisione. Sono proprio a tiri sulla tua box, devi iniziare a pensare a cosa vuoi fare. Ed è un attimo sbagliare, quindi devi sempre avere un piano B. E questo, secondo me, è stato un insegnamento fortissimo anche nella mia quotidianità. Cioè, tu quando sei concentrato verso il tuo obiettivo, è un attimo che succeda qualcosa e si deragli, e potrei portare il piatto alla fine ai giudici. Quindi qualcosa che ti salvi all'ultimo è qualcosa di necessario. E io ne ho fatto, madonna. Poi sono un pasticcione, cioè mi avete visto. Sono uno che si lascia appunto trasportare da quello che è il percorso. Io delle mani non sono particolarmente preciso nelle mani, quindi veramente rovesciavo cose. E piaccicavo. Dovevo sempre, il piano B alla fine era sempre quello che mi salvava. Però ecco, negli errori, di nuovo, quello che secondo me era comunque importante in tutte queste possibilità di ricette, possibilità di ingredienti che si hanno, il mio segreto MasterChef era avere il nome del piatto, cioè cosa voglio comunicare con questo piatto. Ecco perché, e poi lo legavo tantissimo anche alla mia esperienza di marketing, cioè qual è lo storytelling che io posso comunicare attraverso questo piatto. Quindi appena alzavo, io invece di pensare cosa posso cucinare, che nome voglio dare a questo piatto, e poi costruivo il piatto di conseguenza. E il piano B, se sbagliavo qualcosa, comunque doveva avere quel significato che io volevo portare in quel piatto, che era il tema della giornata. E c'è stato un piatto con una prova con anima esterna a Rovereto, in cui dovevamo replicare un piatto su un quadro, sull'astrazione. Ricordo. Sulla forma.
1: Eravate in museo, se ricordo bene.
2: Eravamo al Marte, al museo di Rovereto, e lì proprio siamo partiti dal nome del piatto, che ha detto, ok, è sulle forme, ma alla fine noi chi siamo? Noi possiamo essere chi vogliamo. Quindi il messaggio era, chi nasce tondo può morire quadrato, perché uno alla fine può essere assolutamente ciò che vuole essere. E quindi abbiamo costruito un piatto che dovesse rappresentarci, cioè sembrare un quadrato, e poi scoprire invece che la forma è tutt'altro, proprio perché quando tu vai più nella profondità di te stesso scopri che sei totalmente diverso da quello che immagini di essere all'inizio, e puoi essere veramente chi vuoi essere. Quindi anche se lasci un quadrato e vuoi diventare tondo, ok, basta smussare un po' gli angoli e ce la puoi fare.
1: Questo è un bellissimo messaggio che, Franco, lasciamo agli studenti, alle studentesse che vedranno, ascolteranno questo podcast. Ritorniamo nuovamente al messaggio iniziale sulla trasformazione. Molti ragazzi temono le trasformazioni, temono l'evolversi. La tua storia è perfetta per comunicare loro con gioia e allegria, come hai sempre fatto nel tuo percorso e come hai fatto anche oggi. Quindi veramente io ti ringrazio di cuore per il
3: tempo
1: che mi hai dedicato, che ci hai dedicato. Promessa, ci vediamo fra un mesetto
2: con un sacco di ricette africane.
1: In bocca al lupo per tutto, Franco.
2: Grazie ancora, prestissimo allora.
1: A presto.
2: Ciao.

0: Thank you. This is something that happens to all of us,
1: one way or the other. Oh, I'm with you this time, man.
2: E finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Alle 18 inizia.
5: Che bella raga!
4: L'aperitivo in jeans.
5: Bella raga!

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno fermato l'aggressore che avrebbe riferito: "Mi sono liberato di loro". Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader delle Alleanze Atlantiche in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Scienza e tecnologia, vita di coppia. Laboratorio esamina il DNA sulla biancheria per smascherare i tradimenti. Mariti e mogli sospettosi hanno un nuovo strumento per scoprire l'identità del partner, la scienza. Un laboratorio americano, il Paternity Lab Center, propone un servizio particolarmente efficace. Infatti il servizio prevede che sia inviato al laboratorio un paio di mutande del partner, meglio se si sospetta che indossasse al momento del tradimento, per individuare tracce di DNA estraneo. Non è di per sé un'analisi totalmente rivoluzionaria, ma la caratteristica è il costo, che ora è estremamente abbordabile, appena $200. Se vengono trovate tracce di DNA, però, si rende necessaria un'analisi comparativa per verificare se il DNA individuato sia quello del partner, che deve quindi inviare il suo campione biologico, o meno, per un costo di circa $200. Inutile dire che la disponibilità del servizio ha sollevato molti dibattiti e polemiche, dato che c'è chi considera l'uso di questo test una forma invasiva di vessazione del partner che subisce questo controllo di nascosto. Ma i dirigenti del laboratorio precisano che, solitamente, chi li contatta è nella maggior parte dei casi una persona che sta già mettendo a termine alla relazione e il loro intervento sostituisce o affianca investigatori privati o microspie. Infatti, la percentuale di indumenti colpevoli è circa il 30% di quelli esaminati. Ah, le mutande, se potessero parlare, quanto potrebbero dire di molto, molto riservato. C'è un tipo che sa ascoltare queste storie e raccontarle a noi. Sentiamolo, Renzo Arbore. Tu, vecchia mutanda, tu.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Never know how much I love you. Never know how much
3: no
2: I
3: love
2: you. And when you

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne che era stato a pranzo da alcuni parenti. Inutile l'intervento dei soccorsi per entrambi, non c'era più nulla da fare. Mi sono liberato di loro. Le parole shock pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo che sono stati autorizzati, precisi al ministro della difesa Crosetto, dopo che il leader della NATO Rutte ha dichiarato che ben 500 aerei sono decollati dall'Italia nell'ambito dell'offensiva americana sull'Iran. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta lo stesso Dicastero, ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento. L'opposizione chiede chiarimenti.
2: L'economia.
1: È proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano, anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%, stabile lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, mentre la borsa di Francoforte va in rosso anch'essa dopo i dati odierni sulla fiducia delle imprese tedesche in aumento, ma al di sotto delle attese. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui 70 dollari al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Poco mosso invece il gas oggi, ma l'amministratore delegato di Snam Skornajenki rassicura sugli stoccaggi in Italia.
3: Siamo al 65%, siamo oltre di almeno 20 punti percentuali rispetto alla media europea, che ha dentro anche l'Italia, quindi in realtà siamo molto più alti. Siamo partiti con larghissimo anticipo rispetto a tutti gli altri. È stato secondo me un esercizio molto intelligente di collaborazione istituzionale col governo e con l'autorità. Quindi quando nessuno lo faceva siamo partiti e abbiamo cominciato a riempire i nostri stoccaggi.
1: I ribassi degli energetici si fanno sentire però ancora solo marginalmente alle pompe di benzina. Anche negli Stati Uniti il presidente Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sui ribassi ritenuti inadeguati rispetto al mercato. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma al Connext Filiere Aerospazio Difesa e Sicurezza, iniziativa di Confindustria, per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. L'obiettivo nato di innalzarle al 3,5% del PIL entro il 2035 potrebbe generare un incremento cumulato del PIL del 3%, secondo Viale dell'Astronomia. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo Lorenzo Mariani plaude al percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni usciremo sudditi dell'industria tedesca e francese. In pressing anche il collega di Fincantieri Folgero, la difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, ha detto. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati a finanziare anche le nuove spese per la difesa con il programma di finanziamenti SAFE. Sul ricorso ad essi, il ministro Giorgetti prende tempo e fa sapere che l'Italia deciderà a settembre, sapendo tra l'altro che tale partita si incrocia con quella di una possibile uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai vestiti.

0: Cerca per caso un programma alternativo.
1: Questa è Radio Kings all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Here's a little story that must be told.

Cancella, falla girare così che tutti la possano vedere. Falla girare così che tutti la possano sentire.

0: Sono le 20:03 minuti.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Una nuova bufera piomba sul governo italiano da oltreoceano, ma stavolta non dalla Casa Bianca bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO Rutte ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran, a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto dalle basi americane in Europa. Le parole shock dell'ex premier olandese: sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto, dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti. O ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico.
1: Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Dalla sera all'alba non si dorme se siamo al calcio. Sei gare dei mondiali tutte d'un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte la Rock di Miami, la Sao incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto. Ma attenzione al Marocco, che alla stessa ora d'Atalanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera-Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio, vittoria obbligata per la Bosnia. Sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso, certo del primo posto. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più dopo Sud Corea-Sudafrica. L'ex Tottenham Son e compagni basta un punto. I Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi.
1: Ed è tutto.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Buongiorno, siamo Riccardo, Vincenzo e Domenico e frequentiamo l'Istituto Salvo d'Acquisto di Bagheria. In questi giorni stiamo vivendo una nuova esperienza con il progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, che ci accompagna nel mondo radiofonico per noi ancora sconosciuto. Oggi parliamo della morte di Padre Pino Puglisi, nato a Palermo nel quartiere di Brancaccio. Padre Puglisi è stato presbitero ed educatore italiano ucciso da Cosa Nostra il giorno del 56° compleanno, cioè il 15 settembre, a causa del suo costante impegno evangelico e sociale.
1: Nacque da una famiglia modesta. Il padre calzolaio e la madre Giuseppa era una sarta. Nel 1963 entrò a far parte nel seminario arcivescoviale di Palermo. Dall'allora arcivescovo di Palermo. E nel 1961 fu nominato vicario, cooperatore presso la parrocchia del Santissimo Salvatore nella borcata di Sette Cannoni, vicino a Brancaccio. E nel 1963 fu nominato cappellano presso l'orfanotrofio Roosevelt e vicario presso la parrocchia Maria Santissima Assunta di Valdesi, a Borgata Marinaria di Palermo. Fu in questi anni che padre Pino Puglisi cominciò a maturare la sua attività educativa, rivolta particolarmente ai giovani, che lui voleva a tutti i costi salvare dalle grinfie della mafia, perché la mafia cerca i suoi soldati proprio tra i ragazzi che vivono in condizioni economico-sociali difficili. E padre Pino Puglisi lo sapeva e voleva impedire tutto ciò.
2: Lo sapeva che la mamma aveva deciso di fargliela pagare, lo sapeva fino al punto di esaudire dal suo assassino, dicendogli che la stava aspettando, proprio lì di fronte alla sua casa, che oggi è diventato un museo in sua memoria, dove quasi tutti gli alunni e le alunne della nostra scuola sono andati. Di grande padre Puglisi è riuscito con il suo sorriso a disarmare l'anima perduta del suo aguzzino, che aveva già ucciso 45 persone, che prese dalla disperazione aveva urlato e tentato di scappare. Lui no, lui aveva sorriso e quel sorriso l'assassino l'ha rivisto tutte le notti per anni, fino a quando grazie a quel sorriso ha compreso l'atrocità del suo gesto e si è pentito. Questo era padre Pino Puglisi, un sorriso che diventa speranza di vita nuova e di riscatto. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Riccardo, Vincenzo e Domenico.
3: State ascoltando La Giusta Frequenza.
4: La Giusta Frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Fossati da Passano di La Spezia.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, benvenuti alla seconda puntata della nostra trasmissione sugli inni.

0: In questa puntata tratteremo dell'inno inglese con la professoressa Bernabò Antonella. Ora passiamo la parola al nostro inviato Davide.
1: Buongiorno professoressa Bernabò.
2: Buongiorno a tutti.
1: Sono qui per proporle una serie di domande riguardanti l'ormai famosissimo inno inglese. Ma il vero titolo è God Save the Queen o God Save the King?
2: Beh, dipende dal monarca del momento. Adesso tutti intonano God Save the Queen, ma la prima volta che fu intonato nel teatro inglese londinese di Drury Lane, tutti intonarono God Save the King, perché lì il re del momento era Giorgio II. Anzi, questo mi dà l'occasione di dire che l'inno inglese, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è così antico, perché fu infatti intonato per la prima volta come movimento spontaneo del popolo, degli spettatori appunto di questa rappresentazione teatrale, solamente nel 1745. Era un momento difficile per la monarchia inglese, infatti il trono di re Giorgio II era insidiato da un pretendente degli Stuart, cioè un papista. Quindi il popolo, per dimostrare il suo appoggio al re, che peraltro era stato addirittura sconfitto inizialmente vicino a Edimburgo proprio dal suo rivale, intonò spontaneamente questo canto. Poi solo successivamente le parole vennero anche pubblicate sul Gentleman's Magazine, e agli inizi dell'Ottocento si decise di adottarlo come inno nazionale.
3: State ascoltando Voci dal Network.
1: Cosa sa dirci riguardo l'origine di quest'inno?
2: Sulle origini ci sono due versioni diverse. La prima lo fa risalire a un'epoca più lontana, al 1605, che è un anno importante nella storia inglese, l'anno della famosa congiura delle polveri, la Gunpowder Plot, e sembra che sia stato composto dal commediografo Ben Jonson, mentre la musica fu poi scritta dal compositore John Bull. Secondo un'altra versione, invece, fu scritto nel 1715 in onore del re Giorgio I dal poeta e musicista Henry Carey. Però l'unico dato è la dichiarazione del figlio, non ci sono certificazioni documentate su questa origine.
1: Quando è stato composto l'inno? Si pensava già di utilizzarlo come inno nazionale?
2: No, in realtà no, è nato proprio come un sostegno nei confronti del re in un momento delicato, in un momento in cui la corona era per qualche motivo insidiata, o da un pretendente o da congiure politiche, quindi è nato come forte sostegno nei confronti del proprio monarca.
1: Quali caratteristiche possiede l'inno inglese e in quale modo l'Inghilterra si rispecchia in esso?
2: Le caratteristiche sono diverse. Mi piacerebbe evidenziare il fatto che, come molti altri inni, è composto di strofe, ma come per altri inni è la prima, la più famosa, è quella che è cantata nelle occasioni ufficiali, mentre la seconda è spesso stata censurata o eliminata perché sembra essere carica di sentimenti antiscozzesi, cioè contiene termini forti, violenti, e per questo è stata eliminata. Si sa dell'eterna rivalità fra Scozia e Inghilterra, e non è così celata nell'inno, è abbastanza palese, per questo è stata spesso eliminata nelle occasioni ufficiali.

0: melodia, un'armonia che scuote gli animi di tutti.
1: La ringrazio molto per il tempo che mi ha concesso.
0: Grazie a te.
2: Ringraziamo la professoressa Bernabò e Davide. Anche questa volta abbiamo trovato notizie molto interessanti su uno degli inni più famosi d'Europa. Continuate a seguirci e noi ci risentiamo la prossima volta con un altro inno, anche questo con qualche curiosità da scoprire. L'inno spagnolo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

molesta, molesta l'idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sarà puntuale, mi compro il giornale e mi siedo ad aspettare.

sorriso sorpreso mi sento preteso dalla voglia di averti di nuovo. Modesto progetto d'amore diletto che non so cucinare, mi

idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sembra serio, mi prendi di nuovo come mi trovo, preso dall'aria di te, aria che mi consuma.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Stump Stump in Jeans, solo techno, house e dance.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.